i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sono le 3:02.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

Emozioni. Ricordi. Emozioni. Ricordi. Questo è Disco su Disco su Radio Skylab.

quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sono le 4:03.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione.
1: E adesso che sono arrivato fin qui, grazie ai miei sogni,

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fan freddo cane in questa stanza.
1: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: sono le 5 in punto.
1: I grandi successi del passato,
2: i grandi successi del passato
1: diventano
2: novità di oggi.
1: Radio Skylab, troppo bella.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.
1: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale.

0: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
1: In novità di oggi.
0: Radio Skylab. Più la senti,
1: più la senti,
0: più ti piace.
1: Più ti piace.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Sono le 7:01.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.
2: Listen to this.

Il mattiniere. Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento tardi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: bambina.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: piazza, esplode!
1: Lunedì 1 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno

0: Vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351-01-3774. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8 in punto.
3: Puntuali questa mattina, esattamente come un treno svizzero. Buongiorno. Buongiorno a tutti cari amici da Franco Meraglia in questa trasmissione che si chiama Buongiorno Domenica. Più che Buongiorno Domenica oggi sarebbe da definire Buongiorno Domenica di elezioni, perché in 21 comuni della nostra provincia si vota, quindi cari amici i seggi sono aperti, andate immediatamente a dare la vostra preferenza. E iniziamo con la grande musica, perché bisogna cominciare con la musica, soprattutto se vogliamo, insomma, alzarci con il piede giusto. E il piede giusto è proprio questo: Pinguini Tattici Nucleari. Sorri, scusa, lo siento.

0: arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

Storico 1984, Terra promessa di Eros Ramazzotti, presentato al Festival di Sanremo di quell'anno. E quando sento Terra promessa mi viene in mente un pochettino la giornata di oggi, perché con le elezioni amministrative, dobbiamo dire, è quasi una terra promessa per pochi e ottenuta da pochissimi, devo dire, perché sostanzialmente con queste elezioni ci sono delle situazioni veramente particolari. Ad esempio, la situazione più calda ce l'abbiamo certamente a Tricase, dove i candidati sindaci sono 6. In una città tutto sommato piccola, avere 6 candidati significa avere tantissimi candidati consiglieri, per cui ogni famiglia si ritrova un pochettino ad avere, diciamo, un candidato all'interno della propria famiglia. Continuiamo con la nostra musica a questo punto, e ovviamente un brano recentissimo. Questo è Bresh, che recentemente ha pubblicato questa sua Da Dio, proprio come non stanno i candidati.

con PES, ascoltato quando sono esattamente le 8:16 minuti primi in questo buongiorno domenica targato 24 maggio 2026, in voce Franco Meraglia, con due ore di musica in nostra compagnia, ma soprattutto poi la musica prosegue perché dopo ci sarà Mauro Lupo e successivamente anche i giochi, dopo Maledetto Me.

0: Official Radio Radio Skylab.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

0: me.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.

0: parecchio successo ormai di Carl Brader, il 2018, accompagnato da Francesca Michelin, Fabri Fibra, dopo l'ultimo di Biagio Antonacci, You and Me.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

Giorno domenica vi garantisce due ore di ottima musica, la musica dei 50 anni, ormai possiamo dire 50 anni di Radio Skylab, e soprattutto la musica recentissima. Questo è Biagio Antonacci e la sua ultima realizzazione è uscita appena un mesetto fa, che si chiama You and Me. Vabbè, torniamo un po' indietro nel tempo, un po' tanto indietro nel tempo, con un pezzo che fu un successo planetario, il brano più venduto di Cliff Richards, con questo We Don't Talk Anymore, noi non parliamo più.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

si chiama semplicemente Santa ed è l'ultima realizzazione di LDA insieme ad AK7, che dopo il successone di Poesie Clandestine tornano di nuovo con questo brano dal ritmo caraibico. Torniamo a qualche tempo fa, un pochettino indietro nel tempo, con Trillionaire, che poi si è fatto aiutare da Lazza, da Blanco, da Sfera e Basta, eccetera, e la loro, perché possiamo dire la loro, Bon Ton. Buon ascolto, a Buongiorno Domenica.

0: rovine.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
4: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
3: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: e 43 minuti primi di questa ventosa ma bellissima domenica di elezioni, 24 maggio 2026. Questo è Buongiorno Domenica, in voce Franco Neraglia, per cercare di buttarvi giù dal letto, insomma con la nostra musica, ecco, vogliamo farvi alzare col piede giusto. Questo è Jovanotti e la sua famosissima A Te. Buon ascolto, cari amici.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

quella da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il

0: Notte Poetica si chiama questo pezzo, ed è l'ultima realizzazione di Velo ed Anna Tatangelo. Velo, tra l'altro, è salentino, si chiama Manuel Mariano, è nato a Lecce, e soprattutto questo brano è accompagnato da un video che vale la pena vedere, che è stato completamente girato a Porto Badisco, quindi un brano che parla salentino al 100%. Ultima realizzazione, dicevo, di Anna Tatangelo. Dopo torniamo un po' indietro nel tempo con Parafulmini.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.

0: Questa è una realizzazione di Fedez targata 2025, semplicemente telepaticamente. Questo è Buongiorno Domenica, cari amici, insieme abbiamo archiviato questa prima ora insieme con tanta buona musica e dopo ovviamente continueremo per un'altra ora per lasciare poi il passo a Mauro Lupo. Intanto l'ultima di Clementino, si chiama semplicemente Children.
1: Children. Si tú me estás cabendo, sienta guayo. Yo me toco un dario a Luca, guayo. Porque no

0: for the children.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: vero e proprio tormentone di qualche tempo fa, Tananai ed Annalisa insieme per questo Storie Brevi. Tra l'altro, cari amici, memorizzate il numero di telefono 328-55-92714, perché alla fine di questa giornata, di questa mattinata, ci saranno ovviamente i giochi, per cui 328-55-92714 è il numero con cui potete mettervi in contatto con noi. Dopo I Just Might, lui è Bruno Mars.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.

Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

0: ritorno indietro nel tempo con Pino Daniele e la sua famosissima Non Scuccià, nuova versione tra l'altro, perché il brano originale era del 1980 ed era incluso in un album fortunatissimo, il terzo album di studio, che si chiamava Uo Nero a Metà, dopo Che Fastidio.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

Tito nella piaga è il brano che ha presentato a Sanremo, che si chiama semplicemente Che fastidio. E ovviamente questa è Radio Skylab, cari amici. Continuiamo con la nostra musica, altra grande donna, lei è Annalisa con la sua Maschio.

0: per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviana e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media Partner ufficiale, Radio Skyline. Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Fatica discografica di 13 Pietro, in arte 13 Pietro, ma è Pietro Morandi, il figlio di Gianni Morandi, che ha presentato l'ultimo Festival di Sanremo. Segnate il numero 328-5592-714, perché dopo di me, alla conclusione di questa seconda ora di Buongiorno Domenica, ci sarà Mauro Lupo e dopo si gioca, cari amici, qui a Radio Skylab. Dopo Porno in TV, e a presentarcelo sono gli Stadio.
1: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tardi.

Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.

0: di tantissimi anni fa, eravamo tutti un pochettino più giovani, si chiama semplicemente Porno in TV. In questa domenica, anzi in questo buongiorno domenica, targato 24 maggio 2026, una data storica, devo dire, non soltanto per le elezioni che si tengono, amministrative, che si tengono in questa giornata in molti comuni della provincia di Lecce, ma soprattutto per questioni, diciamo, storiche, perché il 24 maggio del 1915 l'Italia entrava ufficialmente in guerra, in quello che fu veramente un gran macello, la prima guerra mondiale. Ci fermiamo giusto un attimo dopo l'ultimo di Gaia, Bossa Nostra.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.

0: Iagozzi, la sua bossa nostra in questa giornata 24 maggio 2026, giornata di elezioni, si diceva prima, con alcune situazioni abbastanza calde dove ci sono tantissimi candidati sindaci, per cui è una situazione molto particolare. Ma oltre a questo, dove ci sono tanti candidati sindaci, c'è anche alcuni comuni dove di candidati ce n'è uno solo, quindi sarà veramente una corsa molto facile, e sono i comuni di Martano e di Ruffano. Pensate un po', ci fermiamo un attimo, dopo c'è Vasco Rossi.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: la sua vita spericolata di tantissimi anni fa. Ma tra le curiosità di Vasco Rossi, che tra l'altro sta preparando alla sua bella età un nuovo tour per questo 2026, tra le curiosità c'è il suo nome. Perché si chiama Vasco? Pare che sia stato il nome di un compagno di prigionia del padre, che fu diciamo catturato durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro poi nella sua carriera ha anche aperto una radio libera all'inizio, prima della sua carriera, e poi tra l'altro nei suoi concerti ci fu chi lanciò la moda del lancio del reggiseno, e avvenne durante un brano che si chiamava Rewind. Ci fermiamo un attimo, dopo c'è l'ultimo di Giorgia con Tiziano Ferro che si chiama Superstar.
1: Questa piazza esplode!
2: Lunedì 1 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
3: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Prima collaborazione tra Tiziano Ferro e Giorgia, questa era Superstar.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.

E questa era Gali con la sua Paprika. Oh, che pezzo sublime, mi ritorni in mente Lucio Battisti, brano del 1969, che però nasce su una melodia scritta insieme a Roberto Matano di 4 anni prima, del 65. Buon ascolto.

0: la nuova stagione. Prima tappa, 24 maggio, Paravita.
1: Official Radio, Radio Skylab. Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita. C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Claber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Claber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Claber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Seville di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione, i fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@seville.it.

pezzo nuovo che potete ascoltare certamente soltanto qui a Radio Skylab, Cattive Abitudini, con la voce caratterizzante di Colapesce in questa giornata del 24 maggio, giornata di sole bellissima e tra l'altro prima giornata anche del Ridiamoci Sud, di cui Radio Skylab è voce ufficiale. Questa sera a Parabita vi aspettiamo e soprattutto è Piazza Regina del Cielo, quindi segnate anche il luogo dove ci sarà questo Ridiamoci Sud. Intanto continuiamo con la nostra musica, torniamo un pochettino indietro nel tempo con Rino Gaetano dal 1980 con questo pezzo che si chiama semplicemente E io ci sto. Segnate il numero 3285592700.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Luce D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero cover, Loredana Bertè cover voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonà.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
3: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

delle ultime fatiche discografiche di Giusy Ferreri, questa musica classica che ascoltate qui a Radio Skylab. Buongiorno domenica con Franco Meraglia, mi raccomando, dicevo, segnate il numero di telefono perché dopo si gioca e ai giochi ci sarà il buon Amleto in questa giornata 24 maggio, giornata storica anche per le elezioni, e mi raccomando, andate a votare, non delegate mai ad altri il vostro diritto, il diritto di voto. Continuiamo. Ah, mi piace come parte questo Rolling Stones dei The Colors e vale la pena ascoltarlo, perché se ancora non siete usciti, beh, vi spinge ad uscire da casa.

Ecco 13 buone ragioni, questo è Zucchero Sugar Fornaciari con un pezzo di qualche tempo fa ascoltato qui a Radio Skylab. Sono le 10 e 12 minuti primi, cari amici, tra poco ci saranno anche i giochi, quindi mi raccomando memorizzate il numero 328 5592 714, in questa giornata bellissima di sole, anche se un po' ventosa, del 24 maggio 2026. E se vogliamo un po' anticipare il tempo, beh, possiamo dire che la settimana entrante finalmente il vento dovrebbe cessare. Adesso l'ultimo di Jovanotti insieme ad Alfa.

ma che ci fanno tre belle ragazze insieme? Beh, realizzano uno dei dischi sicuramente più ascoltati dell'ultimo periodo, sono Levante, Delia, ovviamente Serena Brancale con questo Al mio paese che abbiamo ascoltato alle 10 e 18 minuti primi. Cari amici, siete ancora in casa ad ascoltare la radio, andate, uscite, andate in macchina ad ascoltare la radio che sicuramente è meglio. Continuiamo con la musica, con qualcosa di qualche tempo fa. Max Gazzè e la sua famosissima La vita com'è. Buon ascolto.

se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: una cosa mi dispiace tanto: la scomparsa del gruppo dei due giornalisti di cui Tommaso Paradiso era il frontman, che tra l'altro, se ricordate, furono licenziati con un semplice SMS. Questo è I Romantici, ultima realizzazione di Tommaso Paradiso. Questa è Radio Skylab, ovviamente il programma si chiama Buongiorno Domenico. Buongiorno Domenica, non Domenico. Buongiorno Domenico. Dopo, fotografie.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: Beh, un po' di dolcezza, un po' di Claudio Baglioni ci sta. Questa era la fantastica Fotografie. Dopo, altra grande musica. Ci fermiamo giusto un attimo.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più, revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.

0: gli attacchi di panico. Sono le 10:35 minuti primi, cari amici, in questa domenica 24 maggio, una domenica di elezioni, dicevo, è stato un pochettino il filo conduttore di questa trasmissione, perché tra l'altro è un evento molto importante, per cui personalmente vi invito ad andare a votare. Sono due decine i comuni in provincia di Lecce dove si vota, quindi sicuramente dove la nostra emittente viene ascoltata ci sarà qualcuno con la scheda elettorale in mano. Torniamo a qualche tempo fa, Sal Da Vinci, la sua famosissima Rossetto e Caffè. Buon ascolto con Radio Skylab.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

Maria Antonietta e Colombre, praticamente i due fidanzatini di Sanremo che hanno presentato nel festival questo La Felicità e Basta, invitando anche a fare una rapina, devo dire abbastanza tranquilli e miti. Questo è Radio Skylab, cari amici, il programma è Buongiorno Domenica. E torniamo un po' indietro nel tempo con un ingresso alla grande. Loro sono i Pooh con questa famosissima Pensiero, riedizione 2015 però, eh?

Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

0: Devo dire che Saif sta entrando un pochettino nella mente di tutti gli italiani con la sua musica e soprattutto con questo pezzo, che è un pezzo autobiografico, in quanto fu lasciato, la sua famiglia fu lasciata dal padre quando lui era piccolino. Saif, buona domenica, ascoltato a Buongiorno Domenica, questo programma mattutino e musicale che precede oggi Amleto con i giochi di Divertiamoci Insieme, per cui memorizzate il numero di telefono 328 5592 714, dopo Elodie e la sua 2.
1: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com, telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto!

Molto bene, questa era 2 di Elodie, un pezzo di qualche tempo fa che avete ascoltato qui a Radio Skylab. A questo punto il tempo a mia disposizione è finito, cari amici, vi lascio insieme a Benny con la sua musica, ripercorrerete sicuramente delle belle note e a questo punto mi raccomando ancora 3285592714, perché tra poco si gioca adesso l'ultima di Francesco Gabbani e la sua Summer Funk. Buona domenica e buone lezioni.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, buongiorno a tutti.
1: Casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo.
0: Aspettando l'estate, abbiamo ascoltato Francesco Gabbani che appunto un pezzo che andrà forte quest'estate, ma torniamo indietro nel tempo con questo pezzo che insomma d'estate ritorna sempre di moda, Gelato al cioccolato, lui è il grandissimo Pupo. Aspettando l'estate, rimanete con noi.

Gelato Giocoso, un pezzo scritto da Cristiano Malgioglio, che quando ha scritto questo pezzo pensava al suo gelato preferito, che era, guarda un po', quello proprio al cioccolato, l'ha dichiarato lui. E va bene, aspettando l'estate, un altro pezzo che andrà forte questa estate invece, quello dei The Colors con Rolling Stones, rompicapo, tormentone.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 11:00.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

state canticchiando questa bella canzone del Giardino dei Semplici. L'amore, ma non è miele. E chissà quanti di voi staranno canticchiando insieme a me questa canzoncina che ci ha ricordato questa bella stagione. Ma arriva, anzi oggi è una bellissima giornata, e quindi miele. E lei, Elettra Lamborghini. Tutta

appena alle porte. Avremo modo di ascoltarlo, riascoltarlo e riascoltarlo ancora. Intanto, noi oggi, con questa bella giornata di caldo, ci sta venendo proprio la voglia. Sì, proprio una voglia. Una voglia matta, una voglia di mare.

0: Voglia di mare.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi. Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
0: E fra i tormentoni di quest'estate c'è anche lui, Jovanotti, insieme ad Alfa.
2: Tipo che è ora di un cambiamento e
0: ci propongono questo pezzo Buon Vento. Aspettando l'estate vi facciamo ascoltare tutti i pezzi che andano forti quest'estate, ma anche quelli che sono andati forti nelle estati passate. Quindi buona estate a tutti, arriva.

0: Buon vento!
1: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio, radio.

0: Aspettando l'estate, un programma in esclusiva.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet. La scelta giusta per ogni esigenza.

0: mi ha tagliato. Ma la pubblicità è la pubblicità, bisogna dare spazio a lei.
1: E compro le cose più belle del mondo. Faccio tutto.
0: Ah, questo è un pezzaccio che mi piace molto.
1: Tutto per te.
0: È il disco di lancio di questa settimana. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace quando sei felice.
1: Mi piace a te.
0: Sentite che bello.
1: Faccio tutto per te. Perché ti voglio bene.
0: Perché ti voglio bene, faccio tutto per te.

Mi piace quando ti urlo che sei bella e ti vedo felice. Ma prima facevano dei testi straordinari. E adesso? Questo è un pezzo del 94. Bravo, Leandro Barsotti, disco rilancio di Radio Skylab.

siamo felici. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mi è piaciuta? È il disco rilancio di questa settimana di Radio Skylab, un pezzo dell'estate 1994. Lui si chiama Leandro Barsotti, un pezzo che potete ascoltare quasi in esclusiva da Radio Skylab. Non penso che in altre radio l'avete mai ascoltato, quindi bene la nostra esclusiva, diciamo così. E intanto la testa gira, il tormentone di James Killer insieme a Fred De Palma dell'estate 2026, aspettando l'estate ma aspettando anche Ambleto con

0: oro 750 a 94 euro al grammo.
1: E oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Amleto è pronto, è prontissimo, quindi fra un pochino giochiamo, ci divertiamo insieme. Intanto ti spalmo la crema, ti spalmo la crema, eh? Vogliamo spalmare la crema? Ci piace spalmare la crema? Gli Schiantos.

spalmo la crema, state immaginando dove spalmarla la crema? Lo state immaginando dove vi piacerebbe spalmarla? Immaginate. L'estate è fatta di tanta immaginazione. Aspettando l'estate tutte le domeniche su Radio Skylab.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym, vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: Ebbene, Amleto, siamo giunti allo spazio riservato al quiz. Allora, com'è la situazione? Che mi sono perso la settimana scorsa.
1: Aspetta. Beh, la situazione ce l'abbiamo sempre sotto controllo. Questa già è una cosa.
0: Ok, allora divertiamoci insieme.
1: Allora, sono rimasti tre quiz irrisolti della settimana scorsa.
0: Quali?
1: Allora, il primo è, che poi secondo me è facile, può essere grande anche piccolo.
0: Ancora?
1: Eh sì.
0: E dobbiamo dare un aiuto allora.
1: Ma l'aiuto l'abbiamo dato anche la settimana scorsa.
0: Non l'ho indovinato.
1: I nostri ascoltatori forse sono stati distratti perché ho dato veramente un aiuto, veramente. Diciamo,
0: qual
1: la soluzione
0: è, qual era l'aiuto?
1: L'aiuto è che bene o male riusciamo a individuare questa cosa e ci rimane impressa.
0: Vabbè. Comunque può essere grande o piccolo, può essere grande o piccolo. Diciamo che in una conversazione molto importante questa cosa qui, che chiaramente se può essere grande o piccola, quindi in una conversazione c'è questo piccolo, che cosa? In una conversazione c'è un piccolo o grande? Ecco, si tratta di una conversazione, no? In una conversazione può esserci un piccolo o grande, da questo piccolo o grande dipendono tante cose, fra l'altro. Quindi nelle conversazioni c'è un piccolo.
1: È cosa?
0: Vi stiamo aiutando. Può essere piccolo o grande?
1: Poi abbiamo il secondo che non è stato risolto, che è: sono importante per te anche se non mi vedi.
0: Sono importantissimo per te, certo, ce l'hai solo tu, è una cosa tua, Abbiamo la diretta, dai, vediamo un po', dai, forse iniziamo, vai.
1: Pronto?
2: Buongiorno, Cristian da Gallipoli.
1: Sì.
2: Può essere grande o piccolo?
1: Grande, può essere grande e anche piccolo.
2: Il problema?
1: Non è il problema, no Cristian, non è il problema. Ciao Cristian. Ciao. Pronto?
3: Buongiorno, Giorgio da Matino.
1: Allora, a quale quiz vuoi rispondere?
3: Può essere grande o piccolo?
1: Certo, sì.
3: Un particolare.
0: Ecco, andiamo su questa strada, bravo. Non è bravo nel senso che bravo di andare su questa strada, però non è la risposta esatta, ci spiace, ciao.
1: Ciao.
0: Dai, in una conversazione può essere grande o piccolo, dai.
1: Ciao Giorgio. Ancora vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
4: Maria da Pravda.
1: Sì. Maria.
4: Grande o piccolo?
1: Può essere grande e anche piccolo.
4: L'opinione?
1: No, ci stiamo allontanati un pochettino dalla risposta di Giorgio di prima, no?
0: Diciamo che anche l'opinione, una conversazione, l'opinione della conversazione, ecco, siamo su questa strada qui, dai, datevi da fare, forza! 328 55 92 714.
1: Pronto?
3: Ancora Giorgio da Matino.
1: Sì.
3: Allora, se non è un particolare, potrebbe essere un dettaglio.
0: Eccolo qua. Siamo stati bravi, ad aiutarvi. Siamo stati bravi,
3: l'aiuto
0: però,
3: L'aiuto è stato
0: fondamentale, dai. No, perché a volte, siccome era un quiz che durava da due settimane, allora uno pensa, sai, fanno questo quiz, forse la risposta non c'è, perché qualcuno pensa pure questo e pensa male, chiaramente. E allora, certo, a volte dobbiamo dimostrare, se ce ne fosse bisogno, ma non ce ne sarebbe bisogno, perché noi di Radio Skylab siamo molto seri, la risposta, certo, c'è. Voglio dire, no? E quindi dopo due settimane che stavate di qua, di là, ecco, era il dettaglio, può essere grande o piccolo. Bravo! Un numero, dai, scegli un numero da 1 a 90.
3: 19.
0: No, perché le malelingue ci sono, capito? E allora ogni tanto, certo, bisogna un po'. Certo.
3: Non le allontaniamo.
0: Certo. Allora, un numero, dai.
1: 19.
0: Il numero 19. Benissimo, segniamo il numero 19. Ciao, grazie.
3: Ciao, buona ciao.
1: Ciao. Naturalmente Giorgio non può più partecipare al nostro giochino.
0: Non può più partecipare al nostro giochino per oggi, Giorgio. Vabbè, ma ci sarà poi la possibilità di giocare anche domenica prossima. Intanto andiamo avanti con gli altri quiz.
1: Gli altri quiz, dunque, vediamo un po'. Sono importante per te anche se non mi vedi.
0: Ecco, anche se non ci vedi, è una cosa privata, è una cosa tutta nostra. Vai con la telefonata, vai, forza.
1: Pronto?
5: Buongiorno, sono Giulia da Catarano.
1: Giulia?
5: Giulio
1: da Casarano, buongiorno Giulio.
5: Non mi vedi, ma sono importantissimo per te.
1: Devi abbassare un po' il sottofondo, Benny, perché non riesco ad ascoltare bene Giulio. Allora, sono importante per te anche se non mi vedi.
5: Sì, Il segreto.
0: Oh, ma oggi siete bravissimi, mi sto aiutando troppo, mi sto aiutando troppo. Basta, non vi aiuto più. Non vi aiuto più, non vi aiuto più. Non vi aiuto più, e se no che facciamo?
1: Il secondo, sì sì, bravissimo Giulio, il secondo quiz che ci indovinano a pochi minuti,
0: è
1: diciamo.
0: Chiaro, se aiutiamo così tanto, bravi comunque, beh, un applauso a noi, facciamocelo pure, dai.
1: Un
0: bravo
1: numero.
0: Giulio, dai.
5: 25.
0: Il numero 25, non può più partecipare oggi Giulio, ci sentiamo domenica prossima, ciao.
5: Una domanda, un attimo.
0: Vai, dimmi. Allora.
5: Io ho impattato, l'avevo già vinto, avevo scelto il numero 19.
0: Beh.
5: Avevo scelto il numero 19.
0: Sì.
5: Prima.
0: Beh.
5: Quello prima ha detto il numero 19, sempre.
0: Diamo due televisori, qual è il problema? Uno a te e uno a lui. Spera che tu esca il numero 19, va bene?
5: Grazie.
0: Sì, siete in tanti, quindi a volte scegliete il doppio numero, perché i numeri sono tutti ormai completi.
1: Perché
0: per forza dobbiamo raddoppiarli, diciamo così.
1: Giulio,
0: ma abbiamo due televisori, non vadano a spese i nostri sponsor. Va bene, Giulio? Ciao!
5: Sì, va bene.
0: Ciao! Allora, ci hanno sbagliato i due quiz, Lambreto, devi trovartene due altri.
1: I quiz, grazie a Dio, ci sono, anche perché passiamo tutta la settimana a cercare quelli più carini, più simpatici.
0: Andiamo avanti, erano carini questi qua, però insomma dovevamo anche a dare l'aiuto. Vai!
1: È rimasto questo anche della settimana scorsa, pure che diciamo non è difficile.
0: Ma non devo aiuti però.
1: No, è facilissimo. Si spegne ma si riaccende.
0: Ah, si spegne ma si riaccende. Si spegne ma si riaccende. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Ma adesso dobbiamo darne altri due.
1: Eh sì, certo,
0: vai.
1: Certo. Poi dobbiamo anche dare un altro quiz che devo dire che questo pure è carino, è sempre a passo con i tempi.
0: È sempre al passo con i tempi. È sempre al passo con i tempi, è sempre al passo con i tempi. Chi è che è sempre al passo con i tempi? 328 55 92 75. Mandiamoci ancora con un altro, anche se c'è la diretta.
1: Sì,
0: di
1: sì,
0: già.
1: Sì, c'è la diretta.
0: Vabbè, dai, vai con la diretta e poi diamo anche l'altro quiz, no? Il terzo.
1: Pronto?
2: Cristian da Gallipoli.
1: Sì, dimmi.
2: È sempre a passo con i tempi.
1: Sì.
2: La moda.
1: No.
0: Non è bella come risposta.
1: Sì.
0: È sempre al passo con i tempi. La moda è bella. Non è la moda, però ci spiace. Ciao.
1: Ciao.
2: Pronto?
6: Stefania da Corigliano d'Otranto.
1: Sì, Stefania. Buongiorno. Ciao. Dimmi.
6: Allora, si spegne ma si riaccende il cervello.
0: Speriamo che quando si spegne si riaccende, che se rimane spento è un problema. No. Niente da fare, no. Ciao, non è così. Ci piace. Saluti a Corigliano d'Otranto. Ciao.
6: Grazie.
1: Pronto?
7: Luigi da Gallipoli, buongiorno.
1: Luigi da Gallipoli, ciao Luigi. Allora, quale quiz vuoi partecipare? Magari darmi la risposta giusta, quella esatta.
7: È sempre a passo con i tempi.
1: È sempre a passo con i tempi, sì.
7: La tecnologia.
1: La tecnologia bella, ma ne abbiamo un'altra noi.
0: niente, ciao.
1: Ciao. Pronto?
5: Maria da Fabbrica.
0: Un attimo che c'è un'altra diretta su questa linea. Pronto sulla linea direzionale.
1: Quante linee abbiamo?
8: Ciao, sono Giorgio Troisi.
0: Giorgio Troisi, da dove chiami Giorgio? Da dove chiami?
8: Da Melissano.
0: No, da Milissano vuoi dire.
8: Da Melissano.
0: I giovani di oggi dicono Melissano. Il tuo papà sicuramente direbbe Milissano. Vabbè, comunque scherzo, dai. Vai, forza, dimmi bello. Quanti anni c'hai?
8: Sette
0: anni, ti mando un bacio, dai. Qual è la risposta secondo te?
8: Si spegne e si riaccende,
0: dai.
8: La luce,
0: mannaggia, si spegne la luce, mi dispiace molto, ti mando un bacio, non è però la risposta esatta. Ciao.
1: Pronto?
5: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, ciao. Ah, abbiamo un'altra in attesa qui, mi dice il telefono.
0: Vabbè,
1: dimmi.
0: Vai, rispondi.
1: Sì, sì, sì, certo, scusami. Allora, Maria Antonietta?
9: Sì, da Bagnolo.
1: Sì, dimmi.
9: Sono a passo con i tempi.
1: Allora, è sempre al passo con i tempi.
9: Sì, è l'orologio.
0: Ma giustamente, lo dice, cammina al passo col tempo. Non è la risposta esatta, ciao!
1: Pronto?
10: Pronto, Maria da Parata.
1: Maria da?
10: Parabita.
1: Parabita. Maria da Parabita, allora Maria, dimmi.
10: Si accende e si riaccende.
1: Si accende ma si riaccende, ecco, dimmi.
10: La speranza.
1: La speranza, l'ultimo a morire, non è questa.
0: Ci spiace, ciao.
1: Non è questa, ciao. Allora, sono le 12 circa, e quindi io direi bene di dare anche un altro quiz, perché abbiamo solo due quiz.
0: Certo,
1: quindi...
0: sempre tre quiz, così diamo più numeri, vai.
1: Allora, corre senza mai stancarsi.
0: Allora, io ripetiamo. Non sono, perché io appena mi muovo un po', già il fiatone arriva, quindi io non sono di sicuro. Corre senza mai stancarsi.
1: Ripetiamo i quiz, bene?
0: Certo, ripetiamoli, come no.
1: Allora, è sempre al passo con i tempi, questo è il primo, si spegne ma si riaccende e corre senza mai stancarsi. Quindi 328 55 93 714. Pronto?
11: Pronto, buongiorno, Donato da Taurisano.
1: Buongiorno.
11: Buongiorno.
1: Deve abbassare un po' l'apparecchio radio, Donato.
0: Sì. Abbasso io.
11: Il quiz si spegne e si riaccende.
1: Si spegne ma si riaccende. Sì, Donato, dimmi.
11: Il desiderio?
1: Potrebbe, no, abbiamo un'altra soluzione noi.
0: Speriamo che quando si spegne il desiderio si riaccenda. Ciao, saluti a Taurisano. Ciao.
1: Pronto?
0: Meno male che quello si riaccende. Se rimanesse spento, poveri noi.
1: Chi sei?
10: Maria da Parabita.
1: Sì.
0: Un attimo la Maria, che c'è su questa linea che non possono aspettare. Pronto, chi sei?
12: Sono sempre Giorgio Troisi.
0: E Giorgio, vai Giorgetto mio, dai.
12: Corre senza mai stancarsi.
0: Dai, forza Giorgio, io tifo per te.
12: Il tempo?
0: Guarda che sei sulla buona strada però, sei sulla buona strada, il tempo pure corre senza mai stancarsi, una cosa più o meno così, d'accordo? Pensaci meglio, ciao, saluti!
12: Ciao!
1: Pronto?
10: Maria da Parabita.
1: Allora Maria, sì?
10: Corre senza mai stancarsi,
1: sì?
10: Le ore.
1: Chi?
10: Le ore,
0: niente, ciao!
1: Vai. Avevo capito
0: Leone.
1: Allora, pronto?
13: Bagnetta da Bagnolo.
1: Bagnetta, forza, dai.
13: Corre senza mai stancarsi.
1: Sì.
13: Il vento.
0: Niente, ciao. Sei sulla buona strada, però vai.
1: Pronto?
0: Porca miseria.
1: Che è successo?
0: È successo che quando fa così non riesce a rispondere. È un difetto del telefono. Ok.
1: Allora, libero, dunque, ripetiamo velocemente il nostro telefono.
0: 328 55 92 714, vai, vedi se riesci a rispondere, vai.
1: Pronto?
14: Fernanda.
1: Chi?
14: Pronto?
1: Sì, pronto, ciao. Chi sei?
14: Sono Fernanda di Alliste.
1: Ciao Fernanda. Allora...
0: Gardiste, vuoi dire?
14: Voglio rispondere a se accende e poi si spegne.
1: Si spegne ma si riaccende.
14: Ok, la passione
1: è bella. Noi abbiamo
0: meno male che si riaccende anche la passione, ma non è la risposta esatta. Saluti a Caldiste, ciao.
1: Fernanda, ciao. Pronto?
0: Mamma mia, come si cambiavano da lista a Caldiste.
1: Sì.
15: Pronto?
1: Chi sei?
15: Ronzino da Matino.
1: Chi?
0: Oronzino da Matino.
1: Ciao Oronzino da Matino. Allora dimmi, a quale quiz vuoi partecipare?
15: Corre senza mai stancarsi.
1: Bello, sì, questo è bellissimo. Dai, forza.
15: Il pallone?
0: Niente, rapidamente, forza, vai. Niente.
1: Pronto?
14: Corre senza mai stancarsi.
1: Sì.
14: Il fiume.
1: No, non è il fiume. Ciao. Pronto?
16: Ma ragazza da Matino.
1: Sì, quale quiz vuoi partecipare? Maria Grazia, vuoi rispondere?
16: È sempre a passo coi tempi.
1: Sì.
16: Il puntuale.
0: Un tipo puntuale. Cioè,
1: non c'entra niente.
0: Niente, ciao.
1: Pronto?
17: Luigi da Gallipoli.
0: Forza, sì. Luigi, dai.
17: Corre senza mai stancarsi.
0: Oh, stai, forza. Non siamo noi. L'età corre senza mai stancarsi. L'età corre? Dove corre? No, non è l'età, non è l'età, ci spiace. Ciao Luigi, saluti. Ripetiamo i quiz, dai.
1: Ripetiamo i quiz, pronto?
18: Aspetta, Rocco abbiamo... da Tauritano.
0: Come si chiami?
18: Rocco.
0: Rocco, forza Rocco.
18: Corre senza mai stancarsi. Il vento.
1: Il vento, non è il vento, l'hanno già detto, non è il vento, no. Ciao.
0: Saluti a Taurisano, ciao! Ciao Rocco!
1: Pronto?
19: Pronto, magazzino da Bagnolo.
1: Sì.
19: Sempre passo con i tempi. Il giornale.
0: Che esce ogni giorno del passo con i tempi, ma non è questa la risposta che abbiamo noi, Maria Antonietta, ciao! Che mannaggia sì!
1: Allora Benny, ripetiamo i quiz. Dunque,
0: il numero di telefono 328 55 92 714 328 55 92 714 per un bel televisore 50 pollici in premio. Ripeti quiz Ambleto.
1: È sempre a passo con i tempi, poi abbiamo si spegne ma si riaccende e poi corre sempre senza mai stancarsi.
0: E poi dai la telefonata che c'è la pubblicità. Mamma mia, vai.
1: Pronto?
17: Corre senza mai stancarsi, Luigi.
1: Sì, Luigi.
0: Corre senza mai stancarsi.
17: Il calendario.
1: No, non è il calendario. Ciao. No, ci siamo allontanati un pochettino. Ciao. Pronto?
20: Pronto?
1: Sì.
20: Maria da Brabida.
1: Maria, dai, forza, dimmi.
20: Corre senza mai stancarsi.
1: Sì, certo.
20: Macchina.
1: La macchina no.
0: Corre senza mai stancarsi.
1: Pronto?
21: Pronto? Ciao. Valerio Giuseppe da Lecce.
0: Valerio da Lecce, Valerio da Lecce,
1: mi devi abbassare un pochettino le cuffie perché
21: si spegne ma si riaccende il sole.
1: Si spegne ma si riaccende il sole, bella. No, non è il sole, forza Lecce, non è il sole però, ciao.
0: Forza Lecce stasera, Sasha, saluti a Lecce, forza Lecce, dobbiamo per forza vincere stasera, per forza.
1: Pronto?
20: Maria da Parabila.
1: Allora Maria, dai, dimmi.
20: È sempre a passo con i tempi.
1: Sì.
20: Il cervello.
1: Sempre belle risposte ci dà la
0: niente
1: nostra
0: però, niente, no, niente,
1: ciao. Non è il cervello, pronto? Pronto?
20: Maria Antonietta da Bagnolo.
1: Allora, forza Maria Antonietta, dai.
20: È sempre a passo con i tempi.
1: È sempre a passo con i tempi, sì.
20: La cronaca.
1: No.
20: Ma non qualcosa è... che silenzio
1: meno. No, la cronaca proprio no. Non c'è.
0: Ciao Maria Antonietta, ciao!
1: Non è un qualcosa di astratto, è un qualcosa di. Sì, chi sei? Aspetta un attimo, vediamo un pochettino che è successo. Mi mette in difficoltà questo
0: telefono. La pubblicità, mandiamo la pubblicità, sì o no?
1: Sì, paghiamo la pubblicità, dai.
22: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia Quaranta e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
23: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
0: Allora che facciamo? Andiamo avanti? C'è la diretta 328 55 92 714.
2: Pronto? Cristian da Gallipoli.
1: Cristian, forza, dai.
2: Corre senza mai stancarsi.
1: Sì, forza.
2: Il presente.
1: No, non è il presente. No. Ciao Cristian, ciao. Pronto?
3: Maria Teresa da Bagnolo.
1: Allora dimmi, forza.
3: È sempre a passo con i tempi.
1: È sempre a passo con i tempi.
3: L'attualità.
1: Non è l'attualità, no, no, mi dispiace. Ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto? Allora,
0: non difesa, scuserei, uno squillo, non riusciamo a rispondere.
1: Certo. 3855 92 714 per poter partecipare al nostro Divertiamoci Insieme di oggi. Quest'oggi stiamo insieme io e te, belli, no? Da un po' che lo stiamo insieme, quindi in nostra compagnia.
0: È bello.
1: Bello, certo, come no? Poi ci divertiamo insieme, no? Allora, il quiz è sempre al passo con i tempi. Pronto?
3: Sempre Maria Pietra da Bagnolo, il sì. Passo con i tempi.
1: Sì.
3: Il cambiamento.
1: Non è il cambiamento, ciao! Ciao, ciao, ciao, pronto?
3: No, no.
1: Pronto?
0: Chi sei?
4: Pronto, pronto.
0: Eccoci.
4: Sono Luigi da Lecce, buongiorno.
0: Luigi da Lecce, buongiornissimo.
4: Ciao cari, come state?
0: Bene, bene, forza Lecce, forza Lecce, forza Lecce, forza Lecce.
1: Questa sera Lecce, Lecce Genova, devo dire, deve,
4: allora,
1: deve essere...
4: Allora, concorriamo per...
1: Sì.
3: Corre senza mai stancarsi.
0: Vai, forza, dai.
4: Il tempo.
1: Allora, corre. Aspetta un attimo. Corre senza mai stancarsi. Non è il tempo. No, no, no, no. Non è il tempo. L'hanno già detto. Tra
0: ci
1: l'altro.
0: Spiace, ciao, ci spiace, ciao, ci spiace, ci spiace. Forza, Lecce. Ciao.
4: Ciao.
1: Allora, corre senza mai stancarsi. Non è il tempo. Pronto?
4: Sì, Giuseppe da Cannipoli.
1: Giuseppe, forza.
4: Corre senza mai stancarsi. Il sì. Pensiero.
1: No, no, non è il pensiero. No, no, no, no, no, no, non è il pensiero.
0: Sono tutte belle risposte. Sì, tutte belle risposte. Ciao, ciao, saluta Cannipoli.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto?
6: Pronto?
1: Sì.
6: Maria da Prabbio.
1: Dimmi.
6: Si spegne, si riaccende.
1: Si spegne, ma si riaccende.
6: Il lampeggiante.
1: Il lampeggiante.
0: Si accende, si spegne, si accende. C'è ragione, ma non è la risposta esatta. Ci spiace molto. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, Maria. Ciao.
0: Ripetiamo allora, il quiz. Ripetiamo il quiz rapidamente. Forza.
1: È sempre a passo con i tempi. Pronto?
6: Pronto, Maria.
1: Maria, sì.
6: Il faro.
1: A quale quiz
0: si spegne e si riaccende, penso, no?
6: Sì.
0: Chi sei? Chi sei?
6: Maria da Palabria.
0: Ah, ok, vai.
6: Il faro.
0: Non è il faro. Stasera siamo a Palabria in diretta alla festa della cultura,
6: sì, lo so.
0: Quindi dalle 19.30 in poi andremo in diretta radio anche, quindi da Palabria. Quindi mi raccomando, ascoltateci, veniteci a trovare, siamo lì. Allora, ciao, ciao, niente da fare, Maria, ci salutiamo, ciao.
1: Pronto?
6: Bagnolo, corri senza mai stancarsi.
1: Sì.
6: L'acqua.
0: Beh, io direi che è la signora che non corre senza mai stancarsi, perché impertenta cerca di avere le risposte a tutti i quiz. Vai, forza, vai.
6: L'acqua, no?
1: L'acqua?
0: L'acqua,
1: chi
0: l'acqua.
1: Sei?
0: Maria Antonietta da Bagnolo.
1: No, no, no, non è l'acqua. No.
0: Ciao, Maria Antonietta.
6: Ciao.
0: 3285 92 714. Per un bel televisore 50 pollici, voglio vedere proprio chi lo vince. Questo bel televisore 50 pollici, insomma, fa anche gola, dai.
7: Pronto?
0: Pronto, pronto.
7: Da Valeria da Lecce.
0: Forza Lecce di nuovo.
7: Forza
0: ogni volta
7: Lecce di nuovo.
0: Ogni volta che sentiamo Lecce dobbiamo per forza dire forza Lecce, non c'è niente da fare. Non che vai, vai.
7: Stancarti la mente.
0: Corre senza mai stancarsi la mente.
1: Bella, bella.
0: Meno testa. Male, meno male che si ferma quella, siamo perduti. Gruppo Fasano. Ma non è quella la risposta esatta, mannaggia, ci dispiace davvero. Saluti a Lecce, ciao.
24: Con l'arrivo della primavera, i centri del Gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. è ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
0: Ritorniamo in diretta, Ambleso, tutto per te, vai!
1: Pronto? C'è la diretta, vediamo un po' chi ci chiama, certo, eccola qua, pronto?
5: Pronto?
1: Sì?
5: Bagnolo.
1: Sì?
5: Corre senza mai cantarsi.
1: Sì?
5: La fantasia.
1: La fantasia. No. Non è la fantasia, no.
0: Anche se quella deve correre. Sì, deve correre. Bella, come risposta è bella, come risposta è bella. Ciao Maria Antonietta!
1: Pronto?
0: Ma sto telefono squilla, non ti fa rispondere.
1: Sì, non ti fa rispondere perché mi chiude subito la chiamata. Allora, ripetiamo velocemente.
0: Quando è così devi chiudere, Ambleto.
1: Infatti, subito. Sì, l'ho fatto già. Allora,
0: ritenta, amica. Ci dispiace chiudergli il telefono in faccia, ma c'è sto difetto. Cerchiamo di vedere che cos'è.
1: Pronto?
8: Pronto?
0: Sì.
8: Buongiorno. Sono Gianna da Vernole.
0: Gianna da Vernole. Cara Gianna da Vernole, a quale qui si può rispondere?
8: Corre senza mai stancarsi.
0: Corre senza mai stancarsi, forza, dai.
8: E l'orologio?
0: L'orologio, Ambleto?
1: No, non è l'orologio, no, non è.
0: Mi spiace, saluti a Vernole, ciao, niente da fare, cara amica. Ciao, saluti a Vernole, ciao, pronto?
9: Sì, ciao, sono Silvia da Matino.
0: Silvia da Matino, forza Silvia. Quale qui si può rispondere? Come? Pronto, mi senti?
9: Sì. Corre senza mai stancarsi.
0: L'orologio è stato già detto. Attenzione, orecchio all'apparecchio, mi raccomando. Già detto questa risposta. Saluti a Matino, detto da Matino chiami?
1: Matino? Vabbè.
0: Si chiamava da Matino. Per tutti gli amici di Matino, Parabita, Lezio, ma anche quelli di Lacra, questa sera c'è Ridiamoci Sud, questo spettacolo alla Madonna della Cultura a Parabita. Ci siamo anche noi dalle 19:30. Saremo in diretta, vi aspettiamo. Forza, vai Ambleto.
1: Pronto?
8: Ragazza da Matino.
1: Sei talmente belli, veloce che mi freghi. Allora, Maria Grazia da Matino, buongiorno. Ciao Maria Grazia, allora dimmi.
8: Corre senza mai stancarsi.
1: Sì, corre senza mai stancarsi, sì, dimmi.
8: Pensiero.
1: Il pensiero già detto, non è il pensiero
0: detto, no, ciao.
1: Pronto?
5: Aggiungete la bandolo.
1: Sì, corre senza mai stancarsi. O si spegne sì. Ma si riaccende. Oppure l'altro quiz è sempre a passo coi tempi.
5: Corre senza mai stancarsi.
1: Sì.
5: La strada.
1: La strada corre senza mai stancarsi, ma non è.
5: No.
1: Che fare con la strada? Ciao. Dunque, 328 55 92 714 per poter partecipare a questo nostro rompicapo quiz. Chi sei?
11: Beppe Gallipoli.
1: Sì.
11: Sempre a passo con i tempi.
0: Beppe o Peppe? Beppe o Peppe?
11: Giuseppe,
0: vabbè.
11: Sempre a passo con i tempi, il domani.
0: Giuseppe da Gallipoli, sempre a passo con i tempi, il domani, e domani verrà, ma non è la risposta esatta, ci spiace. Bravo comunque. Attinente la tua risposta. Ciao, saluti a Gallipoli.
1: Il nostro rompicapo quiz di oggi è veramente un rompicapo. Corre senza mai stancarsi, poi è sempre a passo con i tempi e poi c'è quest'altro, l'ultimo, che poi secondo me questo è semplicissimo, si spegne ma si riaccende.
0: Ma sono tutti semplici, sì, per noi che questo... sappiamo la risposta.
1: È vero, sì, ma questo è un modo particolare perché è un qualcosa che bene o male l'abbiamo tutti, no? Questa cosa che si spegne e si riaccende, tutti quanti. Uomini, donne,
0: si spegne e si riaccende, certo. Vabbè.
1: E quindi
0: pensateci, si spegne ma si riaccende.
1: Per questo televisore 50 pollici, naturalmente full HD Smart TV di ultima generazione, che è un 50 pollici.
0: Sentiamo chi ci chiama intanto. Pronto?
12: Ciao, sono Samantha da Carmiano.
0: Samantha, bella, dici tutto.
12: Allora, corre senza mai stancarsi.
0: Sì.
12: La nuvola
0: corre senza mai stancarsi. Perché la nuvola dice che corre per il cielo, diciamo così.
1: Sì, senza mai stancarsi, la nuvola
0: si muove, ma corre, insomma, mi sembra un po' troppo, sinceramente. Ma diciamo che si muove. Saluti, cara amica di Calmiano, non è la risposta esatta, mi dispiace. Saluti a Calmiano, ciao, ritenta però, mi raccomando, ritenta, ritenta, ritenta, ciao. Ciao.
1: Pronto?
19: Pronto, ma la chiesa da Bagnolo.
0: Da Calmiano a Bagnolo, vai.
19: È sempre il passo con i tempi.
1: Mm.
19: Il presente.
1: Il presente non è. No, non è il presente.
0: Però anche questa è bella come
1: sì,
0: risposta.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ciao Maria Antonietta, brava.
1: Sono tutti bravi i nostri ascoltatori, veramente, sì, sì, tutti sì. Bravi. Pronto? Pronto?
10: Pronto?
1: Sì, mi senti?
10: Sì, Giorgio da Gallipoli.
1: Giorgio, forza, dammi la soluzione, dai.
10: Si spegne e si riaccende, la luce.
1: La luce non è la luce, no, potrebbe essere, non è, abbiamo
10: peccato.
1: Un'altra soluzione, mannaggia,
10: peccato.
0: Ma da dove ci chiama? Dove ci chiama?
1: Da Gallipoli.
0: Ah, da Gallipoli anche lei. No, perché c'è anche il Bar Gabbiano che ci sta ascoltando, no, a Gallipoli. Ci manda un saluto.
10: Puoi dire un'altra?
0: Puoi dire un'altra? Facciamo un'eccezione alle regole.
1: Dai, forza.
0: Un'altra, vai.
10: Il faro.
1: Si spegne e si riaccende il faro, intelligente come risposta, ma non è
0: ma
1: questa.
0: Ma non ci ha detto se non era,
10: peccato,
0: non ha anche già
10: peccato.
0: Detto. Dai, ritenta però, mi raccomando, eh. Fai come la Maria Antonietta, che quella ci pensa e poi ci chiama sempre. Dai, forza! No, perché questi giochi. Ciao, ciao! Stavo dicendo, questo gioco è anche un po' per allenare un po'
1: certo,
0: la memoria, no?
1: No?
0: Diciamo che se uno pensa a fare che questo e quest'altro. Quindi è salutare! È un quiz salutare questo! Ci tiene in movimento il cervello! Ce lo sviluppa pure! Ho una telefonata, Lambreto, sulla.
1: Pronto?
0: Un attimino, rispondo prima a questa e poi anche alla tua. Pronto?
13: Pronto, Antonio da Segli.
0: Antonio da Segli, dici Antonio.
13: È sempre al passo con i tempi.
0: Sì.
13: Il ritmo.
1: Mi siamo vicini.
0: Mi sa che si è avvicinato.
1: Si è vicino, certo.
0: Mi sa che si ti è avvicinato, caro amico di Segli. Ma non è il ritmo, però ti sei avvicinato, pensaci meglio, ciao. Saluti a Segli, ciao, ciao, ciao.
1: Pronto?
14: Pronto, Valeria da Lecce.
1: Sì, da Lecce.
14: Sempre al passo con i tempi, il ballerino.
0: Siamo sulla buona strada, mi sembra.
1: Ciao, oh, ciao, sì.
0: Forza,
1: certo,
0: Valeria,
1: certo.
0: Dai, pensaci meglio, ciao.
1: Allora, vediamo un po' che qui dunque il nostro. Sì, pronto?
15: Christian da Gallipoli.
1: Sì.
15: È sempre a passo con i tempi.
1: Sì.
15: La danza.
1: Vicino non è. No. Ciao.
0: Dai che ci arriviamo, però, dai che ci arriviamo.
1: Pronto?
19: Intesa da Bagnolo.
1: Sì.
19: È sempre a passo con i tempi.
1: Sì.
19: Il ballo.
1: No, non no. È il ballo. No. Vicino non è il ballo. Non è il ballo, non è la danza. Pronto?
19: Maria da Calabria.
1: Sì.
19: È sempre a passo con i tempi.
1: Sì, certo.
19: La musica.
1: La musica. No, non è il ballo, non è la musica. Ma stiamo lì, stiamo girando, ci stiamo girando attorno. Ciao. Risenta, pronto? Pronto?
16: Ragazza da Matino.
1: Dimmi, Maria Grazia, forza.
16: Si spegne ma si riaccende.
1: Allora, si spegne ma si riaccende. Sì, passiamo da un quiz all'altro, sì.
16: Cellulare.
1: Il cellulare potrebbe, ma non è. No, è qualcosa di diverso dal cellulare. No, ciao. Pronto?
25: Pronto, sempre Valeria da Lecce.
1: Valeria, forza.
25: Sempre al passo con i tempi, la coreografia.
1: La coreografia, ci siamo un pochettino allontanati, non è la coreografia. Ciao Valeria, ritenta anche per te. Ciao, pronto? Dimmi, forza.
0: Un attimo, fai aspettare la Maria.
1: Maria, un attimo, attendi in linea.
0: Pronto?
13: Pronto?
0: Sì.
13: Antonio da Segli sempre.
0: Dimmi Antonio, vai, forza.
13: La melodia.
0: La melodia, Ambleto?
1: Non è la melodia.
0: Non è la melodia,
1: no,
0: ci spiace. Saluti a Segli, dai, ciao.
1: Ciao.
0: Alle telefonate direzionali dobbiamo dare spazio prima degli altri, vai.
1: Chi sei? Allora,
0: dai che c'è un altro di direzionale. Un attimo, pronto? Pronto?
26: Sì, ciao, sono Samantha da Calmiano.
0: Samantha da Calmiano, forza Samantha.
26: Allora, sempre al passo con i tempi e il direttore d'orchestra.
1: Vicino, no, non è il direttore d'orchestra,
0: fuoco,
1: no.
0: Un po' più fuoco, mi sembra, no?
1: Sì.
0: Un po' più fuoco, cara amica, sì. Di Calmiano. Dai che ci arriviamo, saluti, ciao!
1: Ma ci abbiamo la chiamata in... Sì, chi sei?
19: Maria da Calabria.
1: Allora, Maria, dai, forza!
19: I passi di danza.
1: I passi di danza non sono, no! Ci stiamo girando intorno. Pronto? Mi senti?
2: Sì, Giuseppe da Gallipoli.
1: Allora, forza, Giuseppe.
2: Sempre al passo con i tempi, il ritmo.
1: Il ritmo, quello giusto, non è il ritmo. No. Ciao. Pronto?
19: Maria da Parabita.
1: Maria da Parabita. Allora, Maria.
19: Sempre a passo con i tempi.
1: È sempre a passo con i tempi, sì.
19: Il movimento.
1: Il movimento lento, no, non è il movimento, no. Ciao Maria, ciao. Pronto?
25: Pronto, Valeria da Lecce.
1: Valeria, forza.
25: Sempre al passo con i tempi, lo spartito,
1: stiamo girando intorno, veramente. A che fare con la musica, ma non è lo spartito. A che fare con la musica?
25: Ciao,
1: vi ho aiutati tanto. Pronto?
0: Un attimo, c'è una trovata direzionale che ha la priorità su tutto. Pronto?
13: Antonio da Seglie.
0: Forza Antonio, dai!
13: La canzone del momento, una hit.
0: Ambreto.
1: È sempre a passo con il... No, non è la canzone del momento.
0: Ciao Antonio, saluti!
1: Ciao Antonio, ciao. Pronto? Mi senti?
0: Vai, sei...
19: Pronto?
1: Sì.
19: Maria da Parabita.
1: Dimmi.
19: L'orchestra.
1: No, non è l'orchestra, no, ci stiamo girando, no.
0: 328 55 92 714.
1: Pronto? Eccoci, siamo in diretta, mi senti?
19: Sì, ma niente da Bagnolo.
1: Allora, forza.
19: È sempre a passo con i tempi.
1: Sì.
19: Il maestro della musica.
0: Già detto, no, ciao.
1: Ciao. Allora, 328 55 92 714 per poter partecipare al nostro Divertiamoci Insieme di oggi in compagnia di Amleto e Benny.
0: Faccio la spalla oggi.
1: Fa la spalla.
0: Faccio la regia.
1: Vai. La regia, certo. Chi sei?
17: Rossano da Supersano.
1: Rossano da Supersano, buongiorno.
0: Beh,
1: Rossano.
0: È una voce che conosco questa. Vai Rossano, forza!
17: E al passo con i tempi penso il batterista con la batteria.
1: Il batterista con la batteria non è, no, abbiamo un'altra soluzione, un'altra risposta noi, ciao.
0: Beh, è vicino, sì, non devi aiutare.
1: Siamo a che fare con la musica.
0: Siamo
1: certo.
0: Di là, va bene, sì. Rossano, ritento, mi raccomando, ciao.
1: Pronto?
0: Saluti a Supersano.
1: Pronto, mi senti?
19: Maria da Parabita.
1: Allora, forza, dimmi, è sempre a passo con i tempi.
19: Il maestro di musica.
1: Maestro di musica, l'hanno già detto, non è questa la soluzione, no. Ciao, ritenta, ciao. È sempre a passo con i tempi, ma stiamo anche lasciando da parte quest'altro che secondo me è Cuore senza tantarsi, eppure è facile, e si spegne ma si riaccende. Pronto?
18: Pronto, Vittorio da Castri.
1: Vittorio da Castri, che bello, come gridi al telefono. Ciao Vittorio da Castri, dimmi.
0: Castri di Lecce, ciao. Castri di Lecce, vai.
18: Sempre a passo con il tempo.
1: Sì, con i tempi, attenzione, con i tempi.
18: Ah, con i tempi, la percussione.
1: La percussione, no.
0: Mannaggia, saluti a Castri di Lecce, ciao, saluti.
18: Ciao.
0: Ritenta, mi raccomando, ritenta. C'è un bel televisore 50 pollici.
1: Pronto?
19: Maria da Parabita.
1: Allora, forza.
19: Tempo di musica.
1: Il tempo di musica non è... No, anche questo più o meno stiamo girando attorno. Pronto?
20: Luigi da Gallipoli.
1: Allora, Luigi, forza, dimmi.
20: Si spegne ma si riaccende.
1: Oh, finalmente, cambiamo un pochettino quiz. Si spegne ma si riaccende.
0: Un attimo, che c'è la telefonata direzionale. Pronto?
26: Samantha da Carmiano,
0: forza Samantha!
26: Sempre al passo con i tempi la bacchetta!
0: È sempre al passo con i tempi la bacchetta!
1: No, non è la bacchetta,
0: mi dice Ambleto, saluti a Carmiano, ciao!
1: Ciao! Allora,
0: Luigi, dai!
1: Sì, Luigi, forza, dimmi!
20: La radio!
1: È sempre al passo con... Ah no, si spegne no. Ma si riaccende?
20: Sì.
1: No, non è la radio, no, ci stiamo allontanando. Pronto?
18: Sì, Margherita D'Arata.
1: Chi sei?
0: Margherita non lo sa, o vediamo se lo sa. Margherita, vai, Margherita D'Arata, forza, Lacale.
18: Il solfeggio?
1: E quale? Si spegne ma si riaccende? Quale? Corre se...
18: No, quello del passo con i...
0: passo con i tempi.
1: È sempre a passo con i tempi.
0: Il sorteggio, no, non è il sorteggio. Ciao, saluti a Lacale Margherita.
1: Il sorteggio c'entra qualcosa? No, non è il sorteggio.
0: Al passo dei tempi, il sorteggio.
3: Maria da Parabita.
1: Sì.
0: Vai Maria, forza! Che dobbiamo chiudere, si è fatto tardi.
3: Il maestro di danza.
0: Il maestro di danza, neanche.
1: La danza,
0: niente.
1: Ciao. Pronto?
4: Ragazzi, era mattino.
1: Allora, dimmi, forza.
4: È sempre al passo con i tempi.
1: Forza, dammi la soluzione, dai. Quale?
4: La banda.
1: La banda non è la banda, stiamo vicini veramente, guarda. Io
4: l'aiutino
1: è questo, è sempre a passo con i tempi, a che fare con la musica, quindi è un questo, è l'aiutino di così. Ciao.
0: E beh. Le twist again.
1: Pronto?
15: Christian da Gallipoli.
1: Allora, forza.
15: È sempre a passo con i tempi.
1: Sì.
15: Il suono.
1: No, non è il suono, no. Ciao Cristian, ciao, pronto?
3: Pronto?
1: Sì.
3: Maria da Parabita.
1: Sì.
3: Si spegne o si riaccende?
1: Si spegne, ma si riaccende.
3: La batteria.
1: La batteria non è la batteria. Ciao. Allora, è sempre a passo con i tempi, si spegne ma si riaccende. Pronto?
6: Pronto?
1: Sì?
6: Sono Fernando da Calimera, buongiorno.
0: Buongiorno Fernando da Calimera, forza!
6: Volevo salutare Maria di Parabita che mi fa impazzire, mi chiama sempre.
0: Non hai sentito bene la Maria Antoniese di Bagnolo allora?
6: Ah sì!
0: Beh, sono imperterriti loro! Allora, diventate imperterriti anche voi, perché poi c'è un bel televisore, allora uno cerca di vincerlo e si spreme le meningi, vai!
6: Allora si accende e si com'era?
0: Si spegne ma si riaccende, forza Calimera, dai!
6: Un aiutino!
0: Un aiutino, Ambleto, dallo tu!
1: L'aiutino è un qualcosa che. Che posso dire l'aiutino?
0: Io non so neanche la risposta.
1: Mentre si fa un qualcosa, si pranza, si cena, ecco, questo è l'aiutino che posso dare.
6: Okay,
1: colazione, okay. Questo è un
0: si spegne e si riaccende a pranzo, va, così è, così è.
6: Il microonde, cioè... il microonde.
0: saluti a Calimera, non è, ciao.
6: Un altro.
0: Quale altro? Dici.
6: Il frigo.
1: Non è il frigo.
0: Basta così, abbiamo fatto un'eccezione, sì, perché è la prima volta che ci chiami. Grazie. Saluti a Calimera. Ciao, grazie. Saluti a Maria, sì, abbiamo capito.
1: Pronto?
0: Ciao, pronto, sull'altra linea, aspetta un attimo che c'è una diretta direzionale. Pronto, chi sei tu?
26: Samantha da Carmiano.
0: Forza Samantha, dai. Aspetta che è andato in attesa quel telefono.
26: Sì. Okay.
0: Dimmi, vai.
26: È sempre al passo con i tempi.
0: Sì.
26: Il musicista.
0: Il musicista, porca miseria, era quello.
1: E ci vuole l'applauso, eh. Era il musicista. Aspetta. Che fare con la musica.
0: Hai un numero che c'è un altro telefonato sottofondo qui, vero?
1: Vai. Sempre a passo con i tempi, era il musicista, bravissima la nostra radioascoltatrice. Un numero.
0: Un numero, cara amica di Carmiano, forza.
26: Quale numero?
0: Devi scegliere un numero.
26: Allora,
0: il numero 10 uscirà come primo estratto sulla ruota di Bari l'ultimo martedì di giugno, ti porterai a casa questo bel televisore, va
1: il
0: bene?
1: Il 23 di giugno,
0: ok?
26: Va bene.
0: Mi raccomando, ricordati di guardare il 23 di giugno, il primo numero sulla ruota di Bari. Ciao, saluti a Carmiano. Ciao. Andiamo avanti con la diretta, pronto? C'è la diretta?
1: No, è chiuso, non c'è la diretta.
0: E allora,
1: quindi...
0: ecco, ce l'ho io un'altra diretta? No, manco io. Allora mandiamo la pubblicità rapidamente.
24: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335 827 5611 oppure 393 334-644-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: Pronto?
5: Sì, pronto.
1: Buongiorno, chi sei?
5: Buongiorno, Antonio da Surbo.
1: Antonio da Surbo, buongiorno Antonio da Surbo.
5: Buongiorno.
1: Antonio. Allora dimmi, a quale quiz vuoi partecipare?
5: Si spegne e si riaccende.
1: Beh, anche perché abbiamo questo.
5: Questo.
1: Si spegne e si riaccende, forza, dimmi.
5: È il fornello del gas della cucina?
1: Il fornello no, non è il fornello del gas, no, della cucina.
0: Saluti Antonio, niente, saluti a Surbo li tenta. Ciao, ciao, grazie.
5: Bene, ciao.
1: Allora, vediamo un po' chi ci chiama, c'è la diretta.
0: 328 55 92 700, quasi siamo al rush finale, 12 e 29 primi. Diamoci da fare, forza!
1: Pronto?
15: Cristian da Gallipoli.
1: Sì.
15: Si spegne e si riaccende.
1: Sì.
15: La TV.
1: La TV non è, no, non è la TV.
15: Una domanda, posso?
1: Dimmi, sì.
15: Ma l'ultimo martedì di giugno è intesa come il 30 o il 23?
0: Il 23 di giugno, ciao, forza!
1: 23 di giugno. Ciao, ciao, ciao, ciao, pronto?
7: Sì, sono Margherita da Racale.
1: Margherita da Racale, allora, si spegne e si riaccende.
7: La fame?
0: Però, l'ultimo martedì di giugno è il 23 o il 30? Perché se il 30.
1: Allora, noi abbiamo l'estrazione il 23 giugno 2020, quindi il 23 giugno, sicuro.
0: E il 30 non c'è? Perché il 30 giugno è sempre martedì.
1: L'ultimo martedì di giugno. Il 23 di giugno.
0: Il 23 di giugno. Ok, 23 di giugno è giudicato, vai!
1: Chi sei allora?
7: È Margherita da Racale.
1: Margherita, sì.
7: È la fame?
1: La fame, vicinissima, non è la fame, no, no,
0: fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, ciao!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, pronto? Mi senti? Pronto?
0: Dai che c'è la pubblicità che incombe!
1: Pronto?
0: Pubblicità!
8: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
24: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
0: Rush finale, vai Ambleto!
1: Pronto?
0: 328 55 92 714.
1: Pronto? Mi senti? No.
0: Riusciamo a rispondere? Il telefono
1: chiuso,
0: quindi, si impalla ogni tanto.
1: Ritorna libero, quindi 328 55 92 714. Pronto?
5: Pronto, Luigi da Maglia.
0: Luigi da Maglia, forza Luigi da Maglia, saluti, forza,
5: si
0: vai!
5: Spegne e poi si riaccende l'appetito.
0: L'appetito?
1: Non è l'appetito.
0: Però siamo vicini, siamo sulla buona strada.
1: Siamo lì, sì.
9: Va bene,
0: dai, forza, saluti a Maglie. Ciao, forza ciao, Maglia. Ritenta, forza Maglie sempre, anche lì.
1: Pronto?
20: Luigi da Gallipoli.
1: Allora, Luigi, forza.
0: Da Maglie a Gallipoli, vai.
20: Si spegne, ma si riaccende.
1: Sì.
20: Il metabolismo.
1: No, no, no, no, no, no, no. Ciao, Luigi. Ciao, pronto?
0: Pronto, ci ascolti?
10: Maria da Frabbica.
0: Forza!
10: Saluto quello che mi ha salutato qui.
0: Va bene, ricambi, vai.
10: Si spegne e si riaccende.
1: Sì.
10: La fame.
1: Allora, non è la fame, no, si accende ma si riaccende, si spegne ma si riaccende.
0: Però diciamo che siamo nello spazio cibo, dai, ciao, forza!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao! 328 55 92 714 per questo.
0: Ti abbiamo aiutato un pochino, dai, forza!
1: Ultime chiamate al nostro divertiamoci insieme di oggi, compagnia di Amleto e di Benny, pronto?
11: Ragazzi da mattino.
1: Maria Grazia?
0: Dai, dai!
11: Sì, sì.
1: Dimmi!
0: Siete veloci! Come la luce!
11: Che ma si accende?
1: Sì!
11: Il languore!
0: Niente, no, no, non è l'amore! Ciao, niente, ciao, no. Ciao, ciao! Non ho detto l'amore? Ho capito male? Vabbè, dai, ritorna poi a casa mai. Pronto? Dai!
10: L'appetito!

0: Abbiamo già ormai tutti i quiz l'hanno indovinati, quindi devo
1: quindi
0: dire che
1: chiudiamo possiamo, qui. Ci sentiamo domenica prossima, dai, forza, alle 11:30, ci sarai?
0: Sì.
1: Ci sarai?
0: Credo di sì.
1: Dai, forza, certo. ti invito ufficialmente. Ciao a tutti, ci sentiamo domenica prossima.
0: Ciao Dambletto Russo.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347-592-1191 347-66-33-414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
4: Radio Skylab, vera passione musicale.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: a poco questa piazza esplode.
1: Lunedì 1 giugno il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
3: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 13 in punto.
3: Radio Skylab. Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
2: Con Skylab ogni giornata ha un gusto.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: It's una voz.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tar-

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per

0: 365. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: scattare una foto.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
4: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 e un minuto. Radio
0: Skyline. La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto!

appuntamento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: la nuova stagione. Prima tappa, 24 maggio, Paravita.
1: Official Radio, Radio Skylab. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
3: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. Il disco lancio della settimana.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Ogni giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.

0: Ok, ah.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

Radio Skylab cresce anche grazie a te. Rendi unica la musica di questa radio. Richiedici il tuo brano preferito al 328 55 92 714 e lo ascolterai tutti i giorni su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

il tuo momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Skylab.
3: Per tornare l'evento più atteso dell'anno, la festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
0: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
4: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

Bene, bene, bene, sono le 15:07, siete sintonizzati naturalmente con la grande radio del Salento, Radio Skylab, la radio che tutti i giorni vi tiene compagnia, addirittura 24 ore su 24, cioè più di questo non potete lamentarvi, ma sicuramente voi siete all'ascolto e sicuramente i 50 anni di grandi successi si fanno sentire, perché come si dice dalle statistiche, no? Insomma, che possiamo vedere tramite i dati Auditel, la radio sta crescendo in una bella maniera e a noi non fa che piacere. Bene, siamo qua questo pomeriggio di questa domenica, insomma un po' una domenica così bella, calda, anche se è rimasto quel pizzico di vento che bene o male ci fa piacere, però incominciamo le passeggiate al mare, qualcuno già naturalmente ha incominciato a fare i bagni, beati loro. E noi siamo qua come tutte le domeniche pomeriggio fino alle ore 17 e siamo qua anche e soprattutto per accontentarvi, no? Telefonando al nostro 328-5592714 per le vostre richieste, se volete richiedere un brano o se volete semplicemente esprimere cosa state facendo di bello, dove state andando. So che praticamente vi state muovendo, appunto perché la giornata lo offre e quindi siete in giro. Oggi con Antonio Caputo, perché il nostro Albi con le sue chicche oggi non c'è, purtroppo per motivi di lavoro. Noi lo salutiamo, ciao Albi, buon lavoro, buon rientro, non so dove è andato a finire, comunque buon lavoro e buon rientro. Bene, tra poco partiremo con la musica, noi siamo qua, come ho detto, come tutte le domeniche pomeriggio e ci sarà tanta, tanta bella musica.

CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi. Maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

0: Quindi se siete al mare sicuramente avete già acceso le radioline, quelle che si usavano una volta, oppure avete messo le vostre cuffiette e ci state ascoltando tramite le nostre applicazioni, cioè Google, Alexa, oppure avete scaricato la nostra applicazione, sicuramente lo state facendo. Abbiamo aperto in bellezza con uno che di musica ne ha fatta tanta, 61 anni, questo Lenny Kravitz, quello che ha scritto I Belong to You, quello che ha scritto Fly Away, quello che sta facendo il tour mondiale a 61 anni. Una bella canzone veramente di questo mago della chitarra, perché è un chitarrista veramente in grande forma a 61 anni. Siete con Radio Skylab con Antonio Caputo, questo era Lenny Kravitz, Low.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
4: I classici nazionali e internazionali.
5: Nazionali e internazionali.
4: La disco music anni 70-80 e la dance anni 90.
5: E la dance anni 90.
4: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
5: 50 anni di grandi successi.
0: Eccoci di nuovo in diretta, questa è una dedica speciale, perciò non voglio tanto prolungarmi perché è veramente speciale. Questa è da Tiziana. Tiziana è una che lavora al centro diagnostico Città di Casarano, che io ho avuto l'opportunità di visitare mercoledì. Veramente un bel centro, congratulazioni a tutti voi per la vostra professionalità, la vostra competenza. Soprattutto Tiziana, che lavora là, lo vuole dedicare a tutte le amiche e gli dice forza ragazze che fra poco si va tutti al mare. Luca Carboni.

0: a noi non fa che piacere quando senti quel telefono squillare, soprattutto a quest'ora pensi che sono tutti al mare, ma non è vero, ci state seguendo e questo ci fa immensamente piacere. Questa canzone di Luca Carboni appunto era per Tiziana, che lavora alla città di Casarano, al centro diagnostico di cui appunto io sono stato mercoledì là per problemi un po' miei personali, però tutto a posto, abbiamo visitato anche, ci hanno fatto vedere questa struttura che è bellissima e che saluto tutti quanti gli operatori che sono là dentro, i dottori, comunque una bella cosa. Ciao Tiziano, un saluto a tutti voi da Radio Sky, da Antonio Caputo.
1: Baguette Music Festival, 7ª edizione, torna il festival protagonista assoluto dell'estate, 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio, Radio

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: non so a voi, ma a me viene la pelle d'oca, soprattutto se torno indietro con queste canzoni, no? Appunto gli anni 90, quando veramente c'era il boom della dance, quando c'era veramente tanta energia, si ballava in discoteca, era tutta una cosa diversa. Va bene, comunque l'abbiamo riproposti questi Snap con Mary and the Little Boy. I Snap sarebbero quel famoso successone mondiale che fecero con The Power, lo ricordate sicuramente. Lo dedico al mio amico Robby che sta andando alla Isola e Tremiti, si trova in autostrada. Buon lavoro amico mio e buon viaggio, ciao.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
3: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Questa è una canzone dell'anno scorso, se non sbaglio, di un periodo estivo, sì, proprio di agosto dell'anno scorso, di cui Fabri Fibra, in collaborazione con questa John Thiel, inventavano questa cosa, non so perché, forse volevano dedicare a Milano qualcosa. Beh, comunque non si capisce niente, perché appunto il Fibra è un po' particolare nei suoi testi e nelle sue canzoni. L'abbiamo ascoltata quando sono le 15:31. Voglio salutare Andrea di Melissano, che è sicuramente in ascolto. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Mi raccomando, non dormire e fate una bella passeggiata al mare.
1: Il disco rilancio.

Una carriera da incorniciare straordinaria per questo artista italiano, possiamo dire anche a livello mondiale, perché le sue canzoni praticamente sono arrivate ovunque in quell'epoca. Ancora tuttora lui dice di ritirarsi, ma ha fatto i concertoni Notte Rosa che sono tutti sold out, ha fatto collaborazioni con Anastasia, con Raff, quindi un vero e grande artista italiano. L'abbiamo rispolverato nel nostro disco rilancio con questa bella canzone che si chiama Immensamente, Umberto Tozzi.

0: praticamente lei è diventata quasi una regina più top mondiale che da quando è partita con queste canzoncine reggaeton, no? Questa è insieme al grande Maluma, si chiamava Chantaye, ma là si vedeva già l'approccio che voleva esplodere, no? Stiamo parlando di Shakira, perché ultimamente, praticamente il mese scorso, è stata a Capocabana in Brasile sulla spiaggia, dove ha portato quasi 2 milioni di persone. E poi altra nota per me buona, ha fatto praticamente la sigla dei mondiali di quest'anno, dove fra poco iniziano e manca l'Italia.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Che bella canzone di Bryan Adams dal film che fece quella famosa sigla. Everything I do for you.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Appuntamento domenicale con Radio Skylab, tutti i pomeriggi, la domenica, appunto come dicevo prima, una bella domenica di sole. Noi siamo qua, ma soprattutto per accontentarvi e soprattutto per farvi ascoltare la musica più bella del panorama internazionale e nazionale, cioè il nostro panorama. Una canzone questa di Gaia, un po' questa ragazza si è persa, non so, come il vento, prima ha fatto un bel successore, un po', vabbè, comunque sono cose sue. Noi siamo qua, in diretta con Attiono Caputo.

0: I grandi successi del passato,
1: i grandi successi del passato
0: diventano
1: novità di oggi.
0: Radio Skylab, troppo bella.

Ne ha fatta di strada la nostra Emma, ne ha fatta veramente tanta, bravissima, bravissima, una delle sue tante canzoni, perché ce ne sono veramente di tutto e di più, sono veramente belle. Questa era Per Sempre, dedicata alla mia Margot. Siete su Radio Skylab con Antonio Caputo, la domenica pomeriggio come sempre. Siamo qua noi, quando volete ci potete chiamare.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: L'After Hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

0: Ci fa piacere che ci state chiamando in continuazione quest'oggi, si vede che siete attivi, siete veramente attivi. Comunque è una bella cosa quando ci chiamano e soprattutto richiedete quello che vi piace, noi siamo qua per questo. Quindi una canzone richiesta da Giovanna di Ugento. Ciao Giovanna, dice sto andando al mare, beh, da te. Una canzone di Annalisa, in particolar modo lei la ama Annalisa, beh, noi la amiamo anche tanto per la sua bravura, la sua professionalità, insomma. Questa canzone dell'anno scorso, vediamo cosa ci riserva quest'anno questa Annalisa, va bene?
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Sono le

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

Se pensate che quest'uomo è tanti anni fa arrivò all'ultimo nella categoria del Festival di Sanremo e adesso non ci è fermato più per tutta la vita, praticamente uno dei più grandi artisti che c'è in Italia al momento. Una canzone di Vasco Rossi, Alba Chiara, era per la nostra cara Enza. Speriamo che ti rimetti presto, ti ho sentito con la voce un po' va bene Enza, passa tutto alla sua Marilena, una bella canzone, appunto come ho detto una degli albori, ma che ha fatto quello che ha fatto, il successone diciamo italiano per eccellenza.

0: quando ascolti queste canzoni praticamente non puoi alzarti dalla sedia, metterti le cuffie o ovunque tu sia e dire: ma che bella canzone. Sono canzoni, secondo il mio modesto parere, eterne. Sono canzoni che non hanno tempo, perché erano suonate, non c'era l'intelligenza sicuramente artificiale. Questa era per Roby, che, come ho detto, è in viaggio. La volevo dedicare anche da parte mia a Massimo di Melissano, della Protezione Civile, che fa gli anni, e al nostro Andrea, appunto, anche di Melissano.
1: Espo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

Una delle tante artiste che ci mancherà sicuramente di cuore è proprio lei, con quella voce secondo me quasi inimitabile, perché ci hanno provato in tanti, però insomma lei era lei. Stiamo parlando della grande interprete della musica soul e americana, Whitney Houston. Un suo brano che da tanto che non si ascoltava e l'abbiamo selezionato per voi, si chiama Million Dollar Baby.

0: bella canzoncina, dai, al momento giusto, no? Sarebbe praticamente l'ora del caffè, bello caffè, magari incominciamo col caffè ghiacciato, eh? Fatemi sapere se lo state bevendo, noi siamo qua, magari se ne portate qualcuno. Vabbè. Allora, lui si chiama The Howland River, questo è là, si chiama così questa canzone, non lo so perché, ma l'hanno chiamata così. Su Radio Skylab in diretta con Antonio Caputo, sono le 16 e 20 minuti primi. Siamo sempre qua.
1: Capo questa piazza esplode!
2: Lunedì 1 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
3: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
4: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Lui praticamente si chiamava Tim Bellingham, era svedese, un DJ che ha portato la sua musica sul mondo, scomparso purtroppo all'età di 28 anni perché ha avuto, diciamo, un brutto esaurimento nervoso. Tante volte sì, è bello guadagnare soldi, andare a destra, la fama a sinistra, però devi reggere anche questi confronti così mondiali quando ti chiamano, e non tutti ce la fanno. Lo ricordiamo così, con questa bella canzone, Hey Brothers, Avicii.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.
5: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Sono passati tanti anni, 2018, 17, 18 se non ricordo male, questa canzone che parla appunto d'Espacito lentamente, un approccio romantico, e ancora questa canzone quando la selezionano nelle varie serate viene ballata a livello della Macarena o delle Sorelle Duo a Serie, quindi una bella canzone di Luis Fonsi, che anche lui è andato un po' in disuso, diciamo così, insieme alla collaborazione del grande Daddy Yankee.
1: Ogni giornata ha un gusto in più.

0: Eri tu la mia passione, eri tu la mia passione, la cantava qualche tempo fa anche questa grande, bella canzone di Fred De Palma, d'altronde è uscito il singolo, quello è furbo quel ragazzo, perché ogni anno riesce a beccare sempre queste canzoncine estive, sai, si avvicina l'estate, i tipici tormentoni italiani estivi. Comunque questo era uno dei suoi grandi successi di qualche tempo fa, appunto Fred De Palma con Passione.
1: Nel 2024 e 2025, 10 top

0: per la nuova stagione. Prima tappa, 24 maggio, Paravita.
1: Official Radio, Radio Skylab. Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Molto brava questa Clara, e speriamo che insomma si senta un po' di più San Giovanni, eh? Comunque va bene, in diretta con Radio Skylab con Antonio Caputo, queste sono le ragazze. Ragazze,
1: c'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma: Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: dal suo grande repertorio, questo Rod Stewart, chiamato anche il donnaiolo del mondo perché si è sposato forse 4-5 volte e non so quante donne ha avuto. Comunque lui lo poteva, se lo poteva permettere, visto che i soldi che ha guadagnato, beato lui comunque. E ancora va in giro a cantare, non c'è niente da fare, non si ferma più. Questa era una delle sue principali, più belle canzoni, appunto, che hanno fatto ballare anche gli anni 80. Dirty Man Sexy.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

0: le canzoni belle, non c'è niente da fare. Com'era bella questa riccioluta Marcella Bella, che ancora tuttora, diciamo, nonostante la sua età, sta cantando alla grande. Allora, questa era una richiesta di Anna Rita di Casarano, che lo dedicava ad Enza dicendogli esattamente queste parole: cara Enza, il caffè è diventato gelato, cioè ti aspetto ancora a casa. Enza, devi andare perché altrimenti l'estate sta quasi finendo. Ciao a voi tutte.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
2: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
3: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: ti chiedo.
1: Sono le 16:52 minuti primi, siamo arrivati al finale di queste due ore in compagnia con Antonio Caputo, oggi senza il nostro Albi che purtroppo per motivi di lavoro noi lo salutiamo. Naturalmente noi salutiamo tutti gli amici, in particolare tutti quelli che ci hanno scritto al nostro 3285592714. Ho fatto di tutto per accontentarvi, ma questo soprattutto ci fa piacere che ci chiamate in continuazione, chiedete le vostre canzoni, noi siamo qua giustamente per accontentarvi. E un saluto al nostro amico Roby che è in viaggio, che gli fa tanti auguri a Massimo di Melissano che fa gli anni, e soprattutto un grande abbraccio alla prossima domenica con Antonio Caputo e naturalmente con il pomeriggio domenicale. Ciao.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Skyline.
0: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi.

0: fresca.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Skylab, più la senti, più ti piace.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: dai grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Sei partita

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
3: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
3: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.

chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: lunedì 1 giugno. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive.

0: anche tu.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Sono le 18 in punto.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Finalmente una radio diversa. Radio

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
0: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: numero AM. Next.
1: Sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
2: Media Partner ufficiale, Radio Skyline.
3: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: vivo, odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio Radio.

0: più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: What up, this is 50 Cent, and here's another exclusive.

0: 50 Cent, and here's another exclusive on Shade 45. Check it out.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
3: Sono le 19:01.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Skylab Collection, la musica esclusiva del club privé di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Starter Pack.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

L'ascolti oggi ti emoziona come ieri.

0: Allora, buonasera, buonasera Andrea, fatti sentire, ciao bello.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, noi saremo qui perché insomma c'è la prima tappa del tour estivo 2026 di Ridiamoci Sud. E noi siamo la radio ufficiale, anzi siamo la official radio.

0: Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: siamo alla festa della Madonna della, attenzione,
1: della cultura.
0: Brava, con la O di Udine.
1: Con la O di Otranto, come il nostro
0: Costanzo. Tra poco vi farò sentire anche la voce di Andrea che ci accompagnerà. C'è il nostro patron che è indaffarato come sempre per sistemare tutto quello che riguarda l'arredamento, i complementi d'arredo, eccetera, eccetera.

0: senti cosa c'è nel. Sono le prove spettacolo straordinario. Il tour 26 in diretta. Queste Sky Radio del Grande Salento.
1: Radio Skylab, più l'ascolti, più ti piace.

0: a intervistare insomma Sabrina, Giampaolo, so che ci tieni, ok?
1: Ok, ci sono.
0: Hai
1: ci
0: già
1: sono.
0: In mente cosa chiedergli?
1: No, però va bene lo stesso. Farò tutto al momento, tutto improvvisato perché è più bello.
0: Va bene, mi piace.

0: secondo te perché Ridiamoci Sud è il tour di maggior successo, successo comico di ogni estate, secondo te perché?
1: Ah, perché sicuramente faranno tanto ridere. Sono il top player.
0: Uela! Buonasera, buonasera.
1: Ci siamo.
0: Guardate la vostra destra, popolo. Popolo, italiani. Siamo di qua a destra.
1: Siamo di qua.
0: Guarda, insomma, seguiamo la corrente, evidentemente. Dove sentite buona musica, dove vedete, insomma, facce discrete, non bellissime, là è. 50 anni di grandi successi in diretta su Skylab, siamo in diretta da Parma.

0: 22, buonasera in diretta da Parabita, piazza meravigliosa, già abbondantemente popolata, ma sarà ancora un evidentemente un continuo non riempirsi, perché impienirsi rende più l'idea di ciò che succederà questa sera. Questo è il sono i top player della comicità salentina riuniti in un format straordinario inventato da una mente geniale, con un sacco di amici che poi più tardi dovremo anche avere qui ai nostri microfoni. Il tempo di che si sistemi in un attimo, perché il soundcheck è faticoso, ragazzi, ed è solo la prima data, solo la prima, è l'inaugurazione ufficiale del tour 2026. Volete dire qualcosa, ragazzacci?
1: Prima data del tour stasera, ridiamoci sud, qui a Parabita, ma ce ne saranno tantissime, quindi sarà un super estate.
0: Troppa grazia. Andrea, una cosa da dire, dilla di là.
2: Al volo un saluto a tutta la comunità di Parabita, prima di tutto, siamo quasi pronti per questo grande avvenimento di Ridiamoci Sud.
0: Eccoli qua, vedo che cominciano ad arrivare, eccoli, mio amico. Allora ragazzi, gli scemi freddi, avvicinatevi che non mordo, sono un lupo buono. Ciao ragazzi, come va?
3: Ciao a tutti.
0: Buonasera. A questo dove volete.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora, la giornalaia è lei, una domanda intelligente, non mi far fare figura, amore dello zio.
3: Anche perché le risposte non garantisco che siano intelligenti.
1: Allora, io partirei proprio da questa stagione, 2026, siamo a Parabita. Cosa ferve nel contenitore di stasera Ridiamoci Sud per la prima tappa?
3: Allora, noi sostanzialmente non lo sappiamo ancora, perché gli ingredienti, sai quando provi qualcosa di, cioè voglio fare una bella torta e ci metto tutto.
0: Dai, no? Ma vabbè.
3: Quindi è un'esplosione di sapore, perché noi abbiamo tutti tanti amici che sono compagni di percorso, perché ci distribuiamo in tutte le piazze del Salento, quindi questo spettacolo congiunge tutte le forze.
0: Perché ci sta guardando? C'ho lo sguardo obliquo.
4: No, io
3: perché ho sempre paura che dico qualcosa.
5: Gli occhi sono,
3: sbaglio qualche verbo, qualcosa.
4: Sono leggermente strabico e quindi no, Mauro.
0: Sì,
4: quello. Però è stato bravo nella risposta, è vero?
5: Sì.
3: No, che non ho manco finito, perché volevo dire.
5: Però ci è piaciuta già così tanto che basta.
4: No, continua.
3: Sappiamo quello che sarà, però comunque c'è Piero Ciacchi, ci sono i Malfattori, noi, c'è Giampaolo, quindi c'è una cosa esplosiva. Tra l'altro dico sempre io, dietro il palco c'è un altro spettacolo.
0: Vero. Confermo, immagino, perché poi vi divertite realmente.
3: Alla grande.
4: Beh, se non ci fosse il divertimento anche nel cast, e quindi tra di noi, sarebbe veramente dura poi andare sul palco e far ridere tanta gente. Poi Parabita è una grandissima piazza, infatti iniziare qui c'è un po' di timore, perché comunque è la prima anche per noi.
3: Si inizia in grande stile con un pubblico che non sarà ostile.
4: Dopo di questa ci sono due cose da sottolineare, Mauro, tu che sei un cultore della battuta. Dai. Ci siamo trovati. Uno, il fatto di Anthony, che sta sempre veramente sul pezzo, e l'altro di Tonio, che ce lo portiamo come soprammobile, non dice mai nulla.
5: Ci sono.
4: Ma è giusto così.
5: Allora, è meglio partecipare così.
0: Di qualcosa anche no, tu. Dai. Adesso io mi rendo conto che dopo
5: una battuta come la sua, no, è meglio stare zitti, perché
3: ma tu a prescindere.
4: Va bene, anche voi ci seguirete in tutto il tour?
0: Poca, come si dice a Cuneo.
4: Quindi avremo sempre un lupo a difenderci.
0: Dai,
3: A Lecce abbiamo il no lungo che afferma. Noi diciamo, veramente ci seguite in tutto il tour? E poi dice no.
4: Quasi, bravo, sì. Hai visto?
3: È il no lungo che vuol dire sì.
4: E quindi dobbiamo dire anche buon lavoro a voi di Radio Skylab,
0: sì.
4: È vero? Beh, ve lo diciamo?
0: Mi piace questa cosa di Skylab.
4: No?
0: Skylab, scusa.
5: Per questione di accento.
3: Se okay. Oggi, se no se dopodomani è Buscrylab.
5: Beh, allora
0: grazie,
5: andiamo,
0: ragazzi.
5: Togliamo i diritti.
4: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie.

0: Non ha bisogno di presentazioni. Le facciamo. È qui con noi Giampaolo Morelli.
1: Salve, buonasera a tutti gli amici di Parapita e radioascoltatori di Radio Skylab. Buonasera.
2: Allora, sì, no. Io so che c'è una prima domanda perché ci accomuna tutti in questi minuti.
0: Ecco, e te la faccio io. Com'è non essere in questo momento in quel luogo bellissimo chiamato Via del Mare?
1: No, la domanda dovremmo porci è quante possibilità c'erano che potesse coincidere questa festa con una partita così importante che vale la salvezza del Lecce. Quante possibilità c'erano, anche come orario, come data? Una su un milione e ce l'abbiamo fatta.
0: È visto.
1: Noi siamo contenti perché io so quanto è importante questa festa, so quanto è sentita, quindi per me è già un onore essere qua. Quindi poi comunque con i grandi mezzi tecnologici la seguiamo lo stesso, no? In qualche modo. Sì.
0: Come e per scaramanzia non diciamo nulla,
1: nulla, Lecce, niente, assolutamente nulla.
3: Okay. Parliamo invece dello spettacolo.
1: Parliamoci su, è arrivato la terza edizione, caro Mauro, è un bel format ideato dal nostro boss Salvatore Mauro, che ha ben pensato di unire un pochettino le realtà comico-satiriche del Salento. Quindi diciamo che io con la mia band mi occupo più della musica, delle parodie, insomma dell'interazione col pubblico, poi il cabaret proprio classico è fatto dal gruppo comico I Malfattori, dagli Scemi Freddi e dal maestro Piero Ciacchi, un grande monologhista. Quindi diciamo che uniamo il cabaret con la musica live, abbiamo anche DJ Lui, che è un ragazzo giovane molto bravo che fa esplodere le piazze solitamente. Quindi abbiamo una commistione di generi che insieme è un bel esperimento, diciamo, di intrattenimento.
3: Insomma, sono 120 minuti abbondanti di buona energia, di divertimento, di leggerezza. C'è tanto bisogno.
1: La vita è pesante, almeno in queste occasioni dimentichiamoci. Esatto. Le brutalità della vita quotidiana, divertiamoci come un'unica grande comitiva, intendo io. Anche fra chi non si conosce deve essere l'atteggiamento come se fossimo allo matrimonio, no? Tutti quanti insieme, con Luzio Umbriaco, e quella è la situazione. Tutti quanti insieme a divertirci, a cantare insieme.
3: Perfetto. Complimenti per la mise, complimenti per tutto.
1: Total black, meno male, Mauro, che viviamo un'epoca in cui adesso va di moda l'oversize. Face picca picca andava di moda negli anni 2002, tutto aderente era un problema. Invece possiamo permetterci le cose morbide.
3: Scusa, ho il fisico di un totano lesso, però andato anche a male.
1: Bravo Mauro, apprezzo il fatto che indossi il colore chiaro, giustamente per ottimizzare le linee. Giustamente, potevi metterti nero come mie e non avresti sbagliato, però quando uno è sicuro di sé può permettersi di mettersi il bianco, no?
3: La verità abbastanza, è che sbaglio? Questa è la verità. Ma 60 anni
1: abbiamo puntato sulla bellezza nella vita o sul carisma, sulla simpatia.
3: Se Dio nostro padre avesse fatto sì che io fossi stato anche bello, ragazzi, cioè, avremmo veramente esagerato
1: con quello sguardo, così, con quegli occhi alla Giancarlo Giannini, comunque dell'Eurospin, dico sempre, però comunque è un bell'uomo comunque il signor Mauro.
3: Io non riesco a capire se mi sta prendendo palesemente in...
1: Anche io lo so, ho parlato di me stesso, anche io.
3: Va bene, grazie, a tra poco anche con te. Ciao,
1: grazie
3: cari.
1: A voi. Ciao.

0: Rieccoci, siamo qui sempre in diretta da Parabita per questa prima tappa del tour. Stasera ridiamoci sud. Andrea,
1: ci siamo, manca veramente poco per questo grande avvenimento che ci seguirà per tutta l'estate insieme ai colossi della comicità salentina, e aspetteremo che fra poco magari ci raggiunge qualcuno.
0: Allora, noi li aspettiamo, ma intanto sappiamo che c'è questa partita molto importante, anche come Morelli poco fa ne ha parlato, la coincidenza, ma tu cosa ne pensi?
1: Io penso che due avvenimenti stupendi in una serata, è fantastico vederli, e annunciamo che sta anche per cominciare la partita, quindi...
2: Ansia. Vabbè dai, poi vi diremo man mano come vanno le cose.
1: Sì, ovviamente vi aggiorniamo anche sul risultato ogni tanto.
2: Se vanno bene magari le cose spesso. Tranquillizziamo anche Giampaolo.
1: Soprattutto Giampaolo, perché ha un'ansia assurda e... Mamma mia.
2: Mi piace, un'ansia assurda, mamma mia.

0: ringraziato ovviamente chi ci ha voluto qui, cioè la Best Selection di Salvatore Mauro. Abbiamo ringraziato per l'ospitalità questa città straordinaria. Abbiamo da ringraziare il Comitato Feste. E poi soprattutto una menzione davvero speciale, perché insomma sono di quelli che risolvono tac, a Paolo Rizzella, a tutti i suoi tecnici, sono davvero delle persone straordinarie. Alla sicurezza, la sicurezza che ci tiene appunto, giusto appunto, anzi come dicono quelli che parlano bene, al sicuro. Volevo chiedere a chi sta in prima fila di là che guarda, ma c'è da 1 a 10, quanto vi dispiace vedere la mia faccia? Io me lo chiedo, giuro, perché io da qui non riesco a capire che sensazione dà.
1: Lo chiediamo allora, chi è in prima fila? Magari con un microfono di quelli gelato. Dai, alla prossima lo faremo.
0: Ma tu che 30 anni che parla di 30, un microfono di quelli al gelato. Che gusto.
1: Ma come lo dice Maria?

0: E ci siamo qui con i nostri grandi ospiti. Abbiamo Sabina Blasi, Malfattori. Quindi io direi di fare tu la prima domanda, vai.
1: Allora, io la faccio a tutti e tre e voglio una risposta di tutti e tre.
2: Secca.
1: Secca, sì, secca. Proprio così, secca. Allora, tre parole per descrivere questo grande spettacolo, visto che oggi è la prima tappa.
3: Sole, cuore e amore. No, è uno spettacolo pieno di grinta, energia e tanto buon umore. Può andare bene come risposta?
1: Super bene.
4: Una cosa, Roberto, no? Mi portate sempre a fare interviste. Ma se dite tutto voi, io che devo dire? Dimmi.
3: Tu fai parte, come in tutte quante le case, ci sono quei quadri che sono lì appesi.
2: Ornamento.
3: Da... Bravissimo, ecco. Quindi devi entrare nell'ottica che fai parte, sei un allestimento importante, ma...
2: Devo entrare nell'ottica come?
3: No, poi te lo spiego meglio dopo. Ma dato che abbiamo una favolosa quota rosa, che è quella, sai, quella figa, l'influencerona, quella da milioni di views, ma perché far parlare questi ornamenti?
2: Oh, vai.
5: Allora, io potrei definirlo con... popolare, perché la cultura ha tante sfaccettature, non è solo quella d'élite, ma soprattutto cultura popolare, quella che è immediata, arriva al popolo e avvicina. Ecco, quindi è uno spettacolo che avvicina, che arriva e che diverte tantissimo.
3: Però si vede che è fresca da comitato elettorale sta ragazza.
2: Sì, sì.
3: Ma non si può dire, non lo diciamo.
5: Cittadine.
3: Non lo diciamo.
5: E cittadini,
3: vi ricordo una cosa importante.
1: Vi ricordiamo
5: la candidata sindaca dell'universo.
3: Brava, è un po' meno, però. Universo un po' troppo. Ragazzi,
5: vabbè, d'Italia.
3: Ma ancora un pochino meno.
5: Regionale.
3: Poco.
5: Vabbè, della frazione, va bene?
3: Poco, rionale,
5: la sindaca rionale. Bene, mi piace.
1: Benissimo, per me va bene. Assegnato il Lecce.
0: E comunichiamo che finalmente ha segnato il Lecce e il gol è proprio suo. Indovina di chi? Pippi Banda! 1-0, ok.
5: Quando grazie, la banda suono na na na na na na na na na la la la la.
0: È bellissimo di qua perché non c'è bisogno che facciamo domande, fanno tutto.
1: Questo
0: da
1: è il bello
0: soli.
1: Della diretta, ragazzi.
5: Sì, potete andare a casa, dai.
0: Okay,
5: allora,
0: ciao a tutti,
5: bene,
0: buona
5: adesso
0: serata,
5: io vi faccio ascoltare un brano meraviglioso che parte adesso.
3: Sabina, brava, però sempre un
1: pochino meno.
5: Eccolo qui.
3: Vai, lancio. Cioffi.
5: Chi è?
3: Cioffi della gente, Cioffi della gente.
5: Allora noi vi lasciamo per qualche secondo, ma in compagnia della buona musica, come sempre qui su Radio Skylab. Scusi, con Cioffi e Marlo.

L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: che sarà di noi. Va a capire, a me andrebbe bene pure qua.
1: Allora, sempre più vicini all'inizio di questa, all'inaugurazione del tour 2026 di Rediamoci Sud, Piero Ciacchi. Piero, presentami questa bella donzella.
2: Buonasera, buonasera Parabita, questa bellissima
1: festa. Lui
2: è Piero
1: Ciacchi, lo dico prima, per beneficio di chi ci ascolta in radio.
2: Prima tappa del Rediamoci Sud, questo fantastico spettacolo che porta sorrisi in tutte le piazze del Salento. E lei alla mia, si dice il mio braccio destro, però adesso sta sulla mia sinistra, è Federica Dell'Anna, che
3: buonasera, buonasera a tutti.
2: Fa parte anche dello spettacolo nostro.
1: Beh.
2: Quindi per chi vuole ridere deve venire a Rediamoci.
1: Bravo, un invito, chi non è a Parabita, incentiviamo l'arrivo in questa città straordinaria.
2: Certo, perché se volete ridere, volete passare una bella serata, spensierata, lasciare tutti i problemi a casa almeno per 2 ore, dovete venire. E se non fate in tempo a venire qui a Parabita, perché per impegni personali, possono venire nelle prossime tappe che faremo, perché la prossima sarà proprio lunedì prossimo, il 1° di giugno, a Surbo. Saremo a Surbo, vabbè, ma poi qui in zona saremo pure a Collepasso, un po' distante come data, a settembre.
1: Poggiardo,
2: ce ne sono tante, quindi basta andare sul sito della Best Production di,
1: ma sai quante
2: del
1: volte
2: nostro
1: ci
2: capo di Salvatore Mauro.
1: Caro, quante volte ci vedremo?
2: Ma a me piacciono le date, perché se io faccio una data non sto a casa, capito? Quindi non stare a casa vuol dire non stare con la moglie, perché rompe. Mia moglie ha vinto la Champions League come rottura di Bip.
1: Cabassisi.
2: E poi io non ho mai capito qua, no? C'è, sì, Parabita, Matino, Tirituppi
1: di Casarano. Tirituppi
2: è una frazione?
1: I don't know, Piero.
2: Federica, tu che hai vissuto...
3: Un modo di dire.
2: Tu che hai vissuto a Casarano.
1: Tirituppidi vuol dire che...
3: Subito dopo arriva a Casarano.
2: Subito dopo. Sono tre bei paesi...
3: Sono attaccati.
2: Tutti e tre.
1: Vabbè, allora quindi stasera insomma possiamo, diciamo, attingere anche dai paesi limitrofi.
2: Beato chi è seduto già in piazza e si gusterà questo primo spettacolo di Rediamoci.
1: Che salutiamo
2: tutti, ciao, gli amici di Parabita che sono seduti. Fate sentire un vostro applauso, vediamo se funzionano le mani. Vai, non si sente tanto l'applauso, dai. Oh, che bello, anche perché poi nelle prossime tappe noi dobbiamo parlare della prima tappa che abbiamo fatto, quindi
1: bravo,
2: nella seconda tappa parleremo
1: della prima tappa.
2: E dobbiamo misurare gli applausi, dobbiamo misurare l'intelligenza delle persone, perché quando noi facciamo una battuta e la persona la percepisce, batte le mani, quindi vuol dire che è tutta gente intelligente. Ok?
1: Sì.
2: E allora da lì noi misuriamo l'intelligenza delle persone, nella prossima tappa diremo quanto è intelligente il pubblico di Parabita. Quindi 3, 2, 1, vediamo quanta intelligenza c'è a Parabita, vai! Grandi, e vogliamo sentire pure l'urlo. Adesso l'urlo non lo faranno perché sono ancora freddi, ma ci penseremo tutti quanti noi a farvi riscaldare.
1: Beh, insomma, voglio dire, se partiamo così, secondo me sarà un'estate bella calda.
2: Sarà un'estate bella calda, anche se ancora l'estate tarda ad arrivare. Questo venticello che c'è questa sera sembra più una cosa primaverile o autunnale.
1: Una piccola tramontanina,
2: però penseremo noi a farvi riscaldare tutti quanti in piazza con tante risate. E Canon Way. Bene, Federica.
1: Signore e signori, Piero Ciacchi, Federica, di qualcosa, ti prego, di qualcosa.
2: Vai, Federica, come prima tappa.
1: Alzi la media, perché insomma siamo stati bassini.
3: Come prima tappa, dai, siamo felicissimi di essere qui. Speriamo, anzi, siamo sicuri di farvi divertire, quindi mi raccomando, gli applausi devono essere forti e calorosi da tutti quanti voi.
2: Noi ci metteremo di tutto per farvi riscaldare, voi
3: di tutto?
2: Metteremo tutto l'impegno per strappare sorrisi a gogo, e loro batteranno le mani per tutta quanta la serata, così si riscalderanno.
3: Bene.
1: Non è male.
3: Grazie Fede, grazie a tutti. Da Piero Ciacchi
2: e da Federica Dell'Anna ci vediamo dopo. Buon proseguimento di serata.
1: Fate un applauso ai ragazzi, forza!

0: Allora, ci mancava un pezzo in realtà di tutto questo cast straordinario, un pezzo grosso proprio.
1: In che senso?
0: Nel senso che sei un pezzo grosso, sei un uomo di peso, di spessore.
1: No, è soprattutto di spessore.
0: Giampaolo Viva, buonasera Giampaolo.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Eccola, vedi, gli applausi.
2: Quanti applausi!
1: Che bello, apparabile.
0: Allora, Giampaolo, prima tappa di un tour che si prospetta essere un grandissimo successo come quello dello scorso anno.
1: Lo speriamo.
0: Qualche novità, c'è cioè qualche anticipazione che puoi...
1: È uno spettacolo più fresco, uno spettacolo più musicale.
0: Più ventilato, direi.
1: Più... No, anzi, il vento è magnanimo questa sera. No, più fresco, più musicale, più giovanile, ecco, più... Tentiamo di fare questo spettacolo, questa prova.
0: Allora, complimenti, faccio anche te i complimenti per la mise, hai un... sei abbigliato da morire, guarda, da modello quasi, direi. Senti, un aneddoto, una delle cose ultime che ti è successo, non so, durante le prove, qualcosa che puoi raccontarci senza...
1: Dai. No, non si può.
2: Senza entrare troppo nel mezzo.
1: Non si può.
0: Ragazzi, lo dico al pubblico che è seduto lì. Volete che ci racconti una cosa in anteprima, Giampaolo?
2: Ora lo devi dire.
1: Spero, quelli sempre vogliono. Non è che...
0: Allora, dai, una cosetta.
1: Una barzelletta. Racconta una
0: barzelletta, va bene?
2: Dai. Si accontentano di tutto.
1: Certo. Come no?
0: Allora, una freddura veloce, dai.
1: Così veloce?
0: Così ti liberiamo.
1: Veloce, insomma.
0: Lenta?
1: Media.
0: Media.
1: Allora, c'è sto coniglio che è passata via. E no toro che ne ostruisce passaggio, no? Allora, un toro, sai come manco? Un coniglio, spostate. Un toro, niente, truma sempre. Un toro sempre che mangia.
3: Ma Madonna, giù te sposti, andate.
1: Spesso se in giro un toro caca, lo copre tutto, una cagata, no? Caccia prima una ricchia, poi l'altra, poi a capo, io...
3: Ah, fessa, dai cagato,
0: Grazie Giampaolo Viva, buon
2: Giampaolo
0: lavoro,
2: Viva.
1: Grazie a tutti, grazie agli ascoltatori di Radio Skylab.
0: Bravo.
1: La radio di Rada, insomma.
0: Qui giochiamo veramente in casa. Veramente in casa.
1: Bene, ci auguriamo un buon divertimento, un sano e buon divertimento.
0: Assolutamente. Sentite cosa suona adesso la radio. Barry White, Let the Music Play. She's at home. Yes.

solo un esempio di quello che suoniamo tutti i giorni H24 su Skylab, la Hit Classic Radio, l'unica Hit Classic Radio del Grande Salento. Regaliamo le emozioni, vi riportiamo alla mente i successi degli ultimi 50 anni, vi facciamo rivivere emozioni straordinarie, specialmente che è un po' in là con gli anni come me. Io sono 60, lo dico a beneficio di chi ci guarda, insomma, lì 60 portati malissimo peraltro. Io ho la peculiarità di dimostrarne 60 da quando ne avevo 30. Cioè, sono proprio nato vecchio secondo me. Allora, Barry White era Land Music Play.

0: Siamo sempre qui in diretta da questa splendida piazza qui a Parabita per la prima data del tour stasera Ridiamoci Sud 2026. Allora, vogliamo ricordare qualche data prossima?
1: Allora, la prossima data da non dimenticare soprattutto è il 1° giugno a Surbo.
0: Esatto.
1: Okay.
0: E l'altra sarà il 13 giugno a Poggiardo.
1: Quindi segnatevi bene queste date, perché il tour è all'inizio e ancora ce ne sono tante e tante altre.

0: fiori.
1: Allora c'è il countdown in corso, questo vuol dire che tra 27 minuti da quello che leggiamo comincerà questa prima. Siamo con il primo cittadino della città di Parabita. Buonasera sindaco.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, festeggiamenti in onore della Madonna della Cultura. Credo che si possa assolutamente asserire con certezza che è una serata riuscitissima, vedo una buonissima partecipazione. La serata si presenta bella e importante, diciamo, nonostante insomma c'è questo venticello che ha quel pelino di fastidio, insomma, che non tutti sopportano, diciamo.
2: Noi lo sopportiamo perché ci sta dando veramente una temperatura piacevole.
1: Vero,
2: siamo molto contenti per questa festa patronale che sta veramente mettendo assieme un programma religioso, un programma civile, per fare quel mix proprio della festa patronale della Madonna della Cultura. Madonna della Cultura che, ricordiamolo, essere la protettrice salentina degli agricoltori e dei coltivatori diretti. Da 45 anni e da 180 anni è divenuta principale patrona della città di Parabita.
1: Ok. Allora, cosa succede di bello in questa città, sindaco? Ci racconti un po' di questa città, brevemente.
2: Allora, in questa città vengono veramente tante cose. Intanto mettiamo su una bella atmosfera. C'è un'atmosfera molto bella di partecipazione, di fratellanza, e poi stiamo cercando di fare anche qui un bel mix tra la nostra tradizione, l'archeologia, le nostre ricchezze architettoniche, storiche, e quella che è anche l'innovazione. È diventata la città dell'arte contemporanea, sta diventando la città provinciale del design e sta diventando tantissime altre cose, che sta facendo di questa città una città che è veramente, come si dice, pullula.
1: Bene, guardi, le devo dire una cosa, noi ci siamo conosciuti un minuto fa.
2: Sembra una vita.
1: Mi piace incontrare un sindaco con la faccia pulita, schiena dritta, che va avanti sapendo di fare il giusto. Sono davvero molto, molto contento di incontrare persone come lei, davvero sindaco.
2: Grazie
1: davvero. A te. Grazie molte per essere passato da
2: noi.
1: Buona
2: serata a tutti.
1: Grazie molte. Allora, sindaco, mi ci faccia salutare, però le voglio stringere la mano perché quando mi capita. Il presidente del comitato. Presidente, sono troppo vecchio per ricordare i nomi, per ricordare Pre Giorgio, presidente delegato. Allora, come si organizza? Come viene fuori una festa così? Quanto impegno ci vuole? Quanto che vicino all'inizio?
3: Ci sono quasi più di otto mesi di lavoro, quindi quando è stato preso l'incarico a fine agosto, quando Santino mi ha dato questo incarico,
1: agosto 2025,
3: esatto, e poi da lì la costituzione del comitato. Per l'organizzazione di una festa come questa, per i parabitani, che
1: certo. Molto sentita, tra
3: molto
1: l'altro,
3: sentita,
1: poi
3: tutto, certo. Ci vuole tanto cuore,
1: certo,
3: tanto
1: certo,
3: cuore,
1: certo.
3: E quello che il comitato, ne approfitto questo momento di ringraziare,
1: ma assolutamente,
3: tutto il comitato, e veramente abbiamo messo tanta passione e tanto amore. E ci auguriamo che questo programma che noi abbiamo presentato e piaccia a tutti,
1: certo.
3: A tutti, non abbiamo
1: secondo me piace a tutti, anche perché poi insomma pensavo ai suoi collaboratori del comitato, insomma è un impegno non indifferente,
3: non
1: organizzare
3: indifferente.
1: Una patronale. Dunque mi dicevano che sono stati rimandati il lancio
3: palloni.
1: Dei palloni devozionali.
3: I palloni sono rimandati per via del vento.
1: Si faranno domani.
3: Sera allo stesso orario, le 19:30.
1: C'è ancora qualcosa che vuole dire,
3: allora,
1: in relazione alla festa?
3: No, ne approfitto, magari alcuni già lo sanno perché sono parole che ho detto anche questa mattina.
1: Sì.
3: E il claim, ne approfitto perché sicuramente ci saranno tante persone anche che vengono dai paesi limitrofi. E il claim di questa edizione è stata fede, tradizione e futuro. Quindi rispecchia ogni giornata di questi festeggiamenti, quindi ieri la giornata della fede,
1: certo,
3: con la processione,
1: certo,
3: partecipata,
1: certo,
3: in cui abbiamo portato la nostra mamma celeste per le strade della nostra città, oggi il giorno della tradizione, quindi arricchito da questo spettacolo, però c'è tanta tradizione, c'è in contemporanea, oltre a questa piazza, altre due piazze, c'è la Cassa Armonica in via Vittorio Emanuele con,
1: sì,
3: la banda di Gioia del Colle, e poi c'è un'altra manifestazione, altre manifestazioni collaterali di altre realtà associative di Parabita che insieme al comitato hanno arricchito questo programma. E poi la tradizione, perché c'è la banda, ci sono i curatori questa mattina a mezzogiorno che rievocano il ritrovamento della Madonna della Cultura, poi c'erano i palloni, ma che sono rimandati a domani, e poi a mezzanotte, a conclusione del vostro spettacolo, lo spettacolo di arte pirotecnica di due rinomate ditte, la nostra ditta salentina, la pirotecnica napoletana di Dario Angelo di Matino e la Luigi Di Matteo di Napoli.
1: Insomma, avete accontentato praticamente tutti, cioè addirittura due piazze in contemporanea.
0: Un ricco programma, tre piazze, quindi un ricco programma con tanto lavoro dietro.
1: Posso osare, Presidente, dai tutta, Presidente, grazie,
3: buon
1: lavoro.
3: Poi domani sera.
1: Certo,
3: ci aspettiamo anche domani sera.
1: Grazie.

0: Male. No, scusate. Stiamo cantando.
1: Ritorna nei ranghi. Ritorna nei ranghi, per piacere. Allora ragazzi, la nostra diretta si conclude qui. Grazie per essere stati con noi. Lo dico a tutte le persone che ci sono qui, so che ce ne sono tanti i nostri ascoltatori. Seguite l'unica Hit Classic Radio del Grande Salento. Noi regaliamo per sul serio, come dicono quelli che parlano bene, emozioni. Grazie a tutti, lo zio Mauro vi vuole bene, non dimenticatelo mai.
0: Ciao a tutti, grazie Costanza.
2: Ciao a tutti.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Un ragazzo sopra una Vespa da camicia aperta, gli occhiali scuri, i capelli al vento, tanto tormento, guida da matto.
2: Skylab Collection, la compilation privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Nel 2024 e 2025

0: Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Vivo.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: Skylab Collection, le più belle di sempre.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
3: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23:03.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Skylab Collection, i più grandi artisti di sempre.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Con la Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

0: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Radio Skylab, più la senti, più

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Skylab Collection. La musica esclusiva del club privé di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: mezzanotte, in punto.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: ballando.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: I like I'm warm again.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.